0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss.

0: ragazzi, ero a letto proprio, perché ero anche in auto e poi mi sono resa conto che non stavo proprio in forma e quindi sono tornata indietro.
1: Tu non devi guardare le foto di Pica di primo mattino, mi hai detto ho il vomito.
0: Ieri ho guardato tutta la sua gallery estiva, Summer 2026.
1: Sì, le è venuto il vomito.
0: E sono stata male.
1: Va bene. Allora, partiamo come sempre. Abbiamo un sacco di ascoltatori da sentire allo 081 546 1212. Già scalzo.

0: Allora, che lavoro fai tu che ascolti Radio Kiss Kiss e stai ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento? Chiamacelo 081 546 1212. Quindi stamattina censiamo, facciamo il censimento sui nostri ascoltatori e sul loro lavoro, Adriana.
1: Infatti la domanda è facile: che lavoro fai? E ce lo dite al nostro centralino, perché è già aperto 0212.
0: Dovrebbero
1: ci
0: esserci
1: dite.
0: Anche gli insegnanti stamattina, cominciano ad andare loro,
1: sì,
0: a scuola.
1: Sì, gli insegnanti cominciano ad andare, poi mano a mano
0: arrivano anche gli studenti.
1: Mano a mano cominciano gli studenti.
0: Esatto.
1: In campagna dovrebbero cominciare le scuole, dovrebbero aprire tra lunedì e martedì.
0: Sì, sì, no,
1: tra lunedì 14 e martedì 15.
2: Ma poi
1: qualcuno inizierà già venerdì pure, mi sembra Bolzano. Vabbè, comunque.
0: Sì, Bolzano
1: questa
0: è già,
1: è
0: iniziato.
1: Già iniziato. Sì, questa sì. È la settimana che ci traghetterà verso l'apertura delle scuole. Allora, che lavoro fai? 081 546 1212.
0: Abbiamo Laura, buongiorno.
1: Ciao Laura.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Laura, che lavoro fai?
3: Allora, io lavoro nel posto dove praticamente quest'estate c'è stato l'assedio per i vacanzieri e tutto quanto, ma io non faccio lavoro che riguarda questo, perché io lavoro a Porto Cervo.
0: Ok.
3: Ma lavoro in un asilo nido.
0: Un asilo nido, perfetto.
1: Sì. Quindi stai andando a lavoro stamattina regolarmente.
0: Allora,
3: a lavoro, sì.
0: In
1: benissimo.
0: Bocca al lupo e salutaci i bimbi. Ciao Laura, grazie. Chi schissa a te. E saluti a Porto Cervo, che bellissima. Ricordiamo che a Porto Cervo Adriana un po' di anni fa ha ricevuto una proposta oscena da Craig David, il famoso cantante.
1: Oscena, sì.
0: Sì, mi voleva nella sua camera.
1: E mi mandò questa bottiglia costosissima e mi fece
0: la proposta. Allora, 081 546 1212, qualsiasi lavoro facciate, fateci sapere che lavoro svolgete, mi raccomando, Massimo, buongiorno. Maria.
1: Ciao Maria.
4: Buongiorno ragazzi, bentornata Adriana.
1: Grazie.
0: Il lavoro
1: qualcuno
0: fai,
1: ha
0: Maria.
1: Detto c'è l'influenza più veloce del mondo, non era propriamente influenza, per questo sono
0: era
1: qua.
0: Cachesi, si chiamava Cachesi.
1: Neanche, vabbè, comunque Maria, veniamo a te. Che lavoro fai?
4: Sì, io sono un dirigente veterinario dell'ASL.
1: Ok.
0: Dell'ASL di Benevento. Ma ieri a Benevento ha fatto un diluvio, vero?
4: Sì, io l'ho
0: visto delle immagini.
4: Ero in periferia perché stavo tornando a casa, limatola e niente, neanche una goccia. Invece lì un macello.
0: Macello, va bene.
1: Va bene, Maria, buon lavoro e chi ti ascoltaci sempre.
0: Ciao Maria, ciao. 081 546 1212, ci chiami in diretta, ci dici che lavoro fai. Massimo, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
5: Oh, buongiorno a tutti e bentornata Adriano.
1: Grazie.
5: Sono responsabile commerciale estero, seguo gli Stati Uniti per una grande azienda di mobili.
0: Dove lavori, in quale città?
5: L'Urago d'Erba, nella Brianza.
0: Nella Brianza.
5: L'azienda è situata a 6 unità produttive lì.
0: Benissimo. All'Urago d'Erba. Va bene, grazie mille Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Buona giornata.
1: 081 546 1212 per parlare con noi c'è Angela. Ciao Angela.
6: Ciao, buongiorno, chischissa a tutti. Bentornata Adriana.
1: Oh, grazie mille. Che lavoro fai, Angela?
6: Io sono responsabile clienti in una concessionaria di un marchio importante.
0: Dove?
6: Di auto, a Napoli.
0: A Napoli, bene, okay. Angela. Allora ti auguriamo una bella giornata e tante vendite di auto.
6: Grazie,
0: chissà te, buona giornata.
1: Ciao Chicca.
7: Ciao ragazzi, sono Chicca da Salerno. Mm-hmm. E faccio la citologa. Praticamente guardo ai vetrini, le cellule, se sono buone o sono cattive. Quindi pap test, acqua aspirati, tiro in
0: vedi.
7: Nodi, e quindi niente, lavoro alla, non so se posso dirlo, ma lavoro in una clinica di Pompei ed è un lavoro che adoro.
0: Che adori, che bello,
7: e
0: bene.
7: Vedo questi vetrini, queste cellule al microscopio, si apre un mondo meraviglioso.
1: Fantastico. Beh, lavoro anche.
0: Senti,
1: di alta precisione.
0: Chicca ha una cellula morta che vorrei inviarti per capire se si può ravvivare.
1: Che
0: ma
1: gliela
0: credo
1: invia
0: che sia,
1: a fare, che la vede a
0: non
1: fare.
0: Non c'è niente da fare.
1: C'è niente da fare, non
0: va
1: ti facciamo perdere tempo.
0: È una cellula passata miglior vita. Ciao Chicca, in bocca al lupo, buon lavoro. 081 546 1212.
1: Abbiamo Cristina, ciao Cristina.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao Cristina, cosa fai nella vita? Che lavoro stai facendo?
8: Io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia.
0: Mm-hmm. Ok.
8: E noi abbiamo già iniziato.
0: Vedi. Il
1: in
0: primo
1: barba
0: settembre.
1: A quelli che dicono: ah, ma gli insegnanti poi iniziano tardi, finiscono
0: presto. Mi pare che sia
1: tu
0: a dirlo sempre, Adriana.
1: Lo dico anch'io, sì.
0: Sì, lo dice sempre Adriana.
1: Anche io lo dico, Cristina. Comunque buon lavoro e in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico.
8: Tutte le mattine.
0: Grazie.
8: Abbiamo 40 minuti di macchina. Mm-hmm. E siete quasi tutti lì e buona giornata. A voi.
0: Ciao Cristina, grazie, chi schissa a te. Abbiamo Iris allo 081 546 1212. Ciao Iris.
2: Ciao.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Iris.
2: Ciao ragazzi, la prima volta che vi chiamo mi è andata bene.
0: Ti è andata bene, sì, ci fa molto piacere.
1: Che dove lavoro stai andando, fai? Lavoro, che fai?
2: Allora, io vi dico, adesso vi faccio ridere, io sarei... Effettivamente il mio lavoro, il mio ruolo è addetta alle pompe.
0: Ma addetta sono una alle pompe.
1: Che...
2: E okay. Non vi dico quando.
0: Sì. Anna Chiara, conosci questo lavoro? Che lavoro è addetta alle pompe?
2: No, è la benzinaia, eh.
0: Ah, sei una benzinaia?
2: Sì.
0: Ah, vedi?
2: Però sul contratto c'è scritto così:
1: addetta alle pompe. Ma veramente?
0: Adriana,
1: sì.
0: Conoscevi questa attività?
1: No, non la conoscevo, Pippo.
0: Nemmeno io, non pensavo si chiamasse così. Sì.
1: Ha qualche posizione aperta?
2: In che senso?
1: Ragazzi, posizione aperta è un fatto lavorativo.
0: Cioè, vuoi andare a lavorare come addetta alle pompe?
1: No, non lo conoscevo.
2: Vuoi venire, Adriana?
1: Dai. No, no, io
0: dai
1: no.
0: Dai una mano ad Iris.
1: Ma sai, Iris, che io non ho mai fatto benzina al self-service perché non ne sono capace?
2: Bravissima.
1: Mai, figuriamoci.
0: Iris, scusami, in quale città sei addetta alle pompe?
2: Io sono a Mezzana, la frazione di Somma Lombardo, provincia di Varese.
0: Provincia di Varese, va bene. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo una bellissima giornata.
1: Grazie, chi schissa te, ascoltaci sempre.
0: Ciao, chi schissa te. 081-546-1212, chi
1: abbiamo
0: c'è?
1: Federica. Ciao Federica.
9: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Federica, che lavoro fai tu?
9: Io sono direttore in banca.
0: Ah, vedi, Fede, sei già arrivata al lavoro?
9: No, sto andando ora perché ci impiego più o meno un'ora.
0: Più o meno dove svolgi il tuo lavoro?
9: Io lavoro a Genova.
0: A Genova?
9: Lavoro a Genova, ma sono di Caserta. Io sono originaria di Caserta. Mm-hmm. Però
1: e fai qua. Il direttore lì a Genova? In banca lì?
9: Il direttore in banca qui, esatto.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sei un po', quando parli sembri un po' casertana e un po' genovese. Sei proprio una via di me. Belin. Va bene, cara, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao Fede, chissà te.
0: Ciao Fede, grazie, ciao, ciao. Chissà te, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
10: Le canzoni. Sotto la doccia.
11: Tanto amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
1: Bello questo pezzo, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di canticchiarlo sotto la doccia. Noi abbiamo due spazi dedicati un po' alle segnalazioni che ci date per le vostre canzoni del cuore che magari non sentite da tempo alla radio.
0: Era il 1979, Alan Sorrenti arrivava dal grande successo di Figli delle Stelle ed era attesissimo con un nuovo album che presentò con questo singolo. Ammi

0: Allora Adriana, riflettevo l'altro giorno passando, diciamo, sulle strade di Napoli, di Salerno, di Palermo, che sono le ultime città che ho visitato, diciamo,
1: ultimamente, sì,
0: girato,
1: sì.
0: Che spesso e volentieri quei manifesti grandi ormai sono fatti dall'intelligenza artificiale e hanno tutti più o meno la stessa grafica. È presente? Questo che vuol dire? Vuol dire che si sta togliendo, a parte che credo che la gente li guardi sempre meno, perché quando cominci a vedere la stessa grafica o più o meno la stessa grafica su tutti i manifesti, finisci col non guardarli più, non ti attraggono più.
1: Poi hanno sempre quell'effetto un po' patinato, un po' plastificato, non so se ci ho fatto caso, ma sia quelli che vedi per strada, ma anche quelli che girano per invitarti da qualche parte, per invitarti in un locale, per invitarti alla festa, insomma sembrano fatti tutti un po' con lo stampino, come se non avessero più un'anima.
0: Esattamente.
1: E questi sono, diciamo, i risultati dell'intelligenza.
0: I risultati dei grafici che non lavorano più.
1: Infatti.
0: Di quelli che, beh, fortunatamente molti di loro hanno talmente tanto lavoro che ancora lo fanno e lo fanno molto bene. Però, diciamo, io ho pensato, ho fatto la mia riflessione alle 6 del mattino mentre venivo qui in radio l'altra mattina, e che dico, pensa, diciamo, i primi saranno stati tra i primi a subire, diciamo, l'onta dell'intelligenza artificiale, proprio quelli che fanno questo tipo di lavoro, il grafico pubblicitario, no?
1: Il grafico pubblicitario, quello che fa questo, i volantini, insomma, le pubblicità, i manifesti, eccetera, eccetera.
0: Se tu vai su Facebook, per esempio, no? Che è uno dei social, diciamo, un po' più, e scorri, diciamo, la home delle pagine,
1: sì,
0: vedi migliaia, ma non migliaia, di eventi, di serate, tutte le locandine, tutte fatte con intelligenza artificiale.
1: Mamma mia, posso dire?
0: È un po' disturbante.
1: Sono fatti tutti uguali.
0: Diciamo però, che il pubblico un po' piace, sta roba ancora non la nota, perché non è distratto mediamente. Ma credo che i giovani già comincino a notarla, già cominciano ad accorgersi di questa cosa.
1: Certo è che anche il grafico, poi lo chiederemo se ci sono dei grafici all'ascolto, chi si occupa di questo tipo di lavoro, no? Magari la utilizzano anche loro, però la utilizzano con criterio.
0: La utilizzano con criterio.
1: Esatto.
0: Sicuramente. Siamo partiti da lì per capire quanto sentite minacciato il vostro lavoro, perché in realtà anche i conduttori, diciamo, radiofonici con l'intelligenza artificiale conducono già fatti, creati,
1: conducono
0: già dei programmi, anche dei notiziari.
1: Ma anche gli spot.
0: Abbia il Pippo Pelo del fatto di intelligenza artificiale. Sentiamo.
2: La prima legge del moto di Newton, nota anche come legge dell'inerzia, afferma che un oggetto a riposo rimane a riposo e un oggetto in movimento rimane in movimento, ecco, a velocità costante a meno che non sia agito da una forza.
0: Come sentite, molto più intelligente, perché parla della legge di Newton, di cose di cui la Petro non sarebbe proprio capace manco di dire mezza parola.
1: No, assolutamente no.
0: Senti.
2: La prima legge del moto di Newton.
0: Esordisce così sulla prima legge del moto di Newton. Uno dice, ma piacere, sì. E cambia radio. Vedi?
3: Tra l'altro, piacere, sì.
1: E fai la prima legge. Senti come dice.
2: La prima legge del moto di Newton. Nota.
1: Un po' di corso di dizione alla voce della I ci vorrebbe.
0: Perché per lei legge è la stessa cosa.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì. Allora, diciamo che ci sono dei lavori, ma non vogliamo farvi venire l'ansia.
0: Anche il Pippo Pelo, però,
1: sì, sentiamo. Sì.
4: Non posso credere che ce l'abbiamo fatta davvero. Il progetto è stato finalmente completato.
1: Bravissimo.
4: Ed è risultato migliore di quanto potessi immaginare.
0: Vedi, questo
1: Pippo,
0: sono io
1: creato
0: bravissimo dall'intelligenza artificiale.
1: Ma guarda che
0: non posso credere. Cambio voce, divento Piccirillo improvvisamente.
4: Posso credere che ce l'abbiamo fatta davvero.
0: Ce l'abbiamo fatta davvero.
1: Davvero.
0: Con l'asta nel deretano.
1: Puoi fare quasi le serate nei locali.
0: Sì. Va bene, stavi dicendo.
1: No, dicevo, non vogliamo farmi venire l'ansia, ma statisticamente ci sono dei lavori a maggior rischio di scomparsa o comunque in forte riduzione per via dell'intelligenza artificiale,
0: che in alcuni casi è di ausilio a tante attività,
1: certo,
0: a tanti lavori, in altri li elimina,
1: potrebbe addirittura proprio sostituire la figura umana. Allora, ci sono gli addetti all'inserimento dati e data entry, quindi sostituiti da software di scansione e automazione intelligente, poi operatori di telemarketing e customer service di base, poi impiegati amministrativi e segretari di livello base, quelli potrebbero essere sostituiti, magari alleggeriti da gestionali avanzati e da intelligenza artificiale generativa, contabili junior e addetti alla reportistica finanziaria elementare, vabbè, sembrano molto difficili, ma secondo me chi fa questo lavoro lo sa, e poi cassieri addetti alla ricezione ordini standard.
0: Vabbè, ma questi sono proprio delle cose, però ci sono anche poi gli esseri umani artificiali, diciamo gli automi, che sono stati creati, che in realtà grazie all'intelligenza artificiale saranno guidate a distanza e potranno fare tanti tipi di attività, tanti tipi di attività, sì, che manualmente svolgono gli uomini, gli esseri umani, ma allora, anche faccio per dire i magazzinieri, tutto,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: chiediamo agli italiani: il vostro lavoro lo sentite minacciato o meno? Sentite che questa intelligenza artificiale un giorno possa davvero sostituirvi o comunque sostituire i vostri figli che vorranno fare quel lavoro? Leggevo anche i dentisti, tanti
1: quelli,
0: tipi di attività.
1: Quelli pare siano a rischio minore.
0: Lo so, però anche lì l'intelligenza artificiale potrebbe capire, studiare meglio, diciamo, determinate patologie e quindi magari sostituirsi un po'.
1: Quindi il vostro lavoro lo sentite minacciato o in qualche modo vi dà un aiuto l'intelligenza artificiale? Questa è la domanda. 347 490 0042. Prima abbiamo sentito come potrebbe essere un Pippo Pelo nato dall'intelligenza artificiale. Sentiamo un Pippo Pelo che invece sembra intelligenza artificiale ma non lo è, quando ha iniziato a lavorare nei locali. Ma
5: un saluto a tutta la bella gente, questa sera la gatta, la gatta, questa sera la gatta si scotta per voi,
0: la gatta che scotta,
1: ma per voi, senti, senti come non azzecca gli accenti.
5: Un saluto a tutta la bella gente, questa sera la gatta, yeah,
1: yeah,
5: questa,
1: yeah,
5: sera la gatta si scotta per voi,
0: ma non sono io,
1: per voi. Yeah.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradise su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando. Andiamo da Giuseppe, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ma ciao Giuseppe. Benvenuto. Giuseppe, ti senti minacciato dall'intelligenza artificiale tu?
2: Assolutamente no Pippo,
0: assolutamente no. Tu sei un penalista.
2: Io sono l'avvocato penalista, sì, e nonostante la materia possa sembrare oscura, utilizzo l'intelligenza artificiale ormai da aprile.
0: Quindi tutti gli atti li scrivi con l'intelligenza artificiale, un po' come Adriana quando deve mandare un messaggio, utilizza l'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, l'ultimo che ho inviato, l'ultimo che ho inviato, ho dimenticato pure la parte finale, lo volevi più audace, se vuoi posso rendertelo più audace, elegante.
2: Devo dire che anche nel nostro campo si possono fare questi tipi di correttivi.
0: Ma certo. Vedi, anche nel campo penale ti chiede lo vuoi più audace.
1: Ma tu poi lo puoi impostare, il tuo personale, Giuseppe, lo saprai meglio di noi, lo puoi impostare in qualsiasi modalità, gentile, un po' più autorevole, un po' più severo, e lui ti parla in quella maniera lì.
0: Lei,
1: capito?
0: O lui? Lei.
1: Dipende se lo vuoi femmina o femmina, se lo vuoi maschio o maschio.
0: È l'intelligenza che parla.
1: Però a me a volte adesso mi sta scrivendo al femminile: ciao Adriana, sono disposta a fare
0: sì,
1: quello
0: perché
1: che
0: è l'intelligenza, è femmina.
1: Invece prima mi parlava al maschile. Boh, a te come ti parla, Giuseppe? Maschile o femminile?
2: Io devo dire che la mia è neutra perché non parla, la leggo tendenzialmente.
1: La legge, ma lei si esprime rivolgendosi a se stesso con maschile o femminile?
2: Non si rivolge a se stesso, ecco la
1: Senti,
2: nostra.
1: A me sì,
2: allora, evita di parlare da sola.
0: Allora, se Giuseppe D'Amelia mi manda un messaggio, no, o una mail, e se la fa scrivere dall'intelligenza artificiale, io lo capisco dopo due secondi, perché magari utilizza una terminologia, una cosa che non è propriamente
1: sua. C'è anche
0: sua.
1: Una punteggiatura che è molto meticolosa e precisa.
0: Esattamente. E invece tu, Giuseppe, pensi che i tuoi clienti, insomma, quelli che si rivolgono a te, si accorgano del fatto che tu stia utilizzando per i tuoi atti l'intelligenza artificiale?
2: Ma guarda, con un occhio clinico sicuramente sì, non è complicato.

0: Caparezza su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Oh, buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Sai chi ti saluta?
1: Ecco, chi mi saluta?
0: Serena da Bergamo.
1: Ciao Serena da Bergamo, come
0: grazie.
1: Stai?
0: Poi saluta Angela.
1: Ciao Angela.
0: No, scusa, non è Angela, no. È Carmen. Carmen che Carmen. Ci ascolta da Senigallia e dice: la prima volta che vi ascolto siete una compagnia incredibile. Mi ha parlato voi la mia amica Alessandra. Bravi.
1: Perfetto. Ragazzi, ciao Carmen e ciao Alessandra.
0: Potremmo fare la campagna Porta un amico.
1: Sì.
0: Però che cosa promettiamo? Non so, puoi promettere qualcosa?
1: Allora, sì, un abbraccio da parte di Max, un bacio, dai. Sei tu il sex symbol.
0: Se ne vanno allora così, scusa.
1: Ma non scappa.
0: Vabbè, comunque, a parte queste, queste cose, insomma, se prendiamo giornali, ragazzi, vi capita ogni tanto, prendete giornali, li sfoglio il quotidiano e leggi. Allora, per esempio, leggevo dal Corriere della Sera, voto ai look dell'ottava serata al Festival del Cinema di Venezia. Vedi là Anderson, signora in giallo, leggo, con praticamente si è messo una tenda. Io non sono uno che ne capisce di moda, quindi per carità sono l'ultimo a poter parlare, però a volte vedi dei look veramente strambi su red carpet, no? Poi ci sono quelli molto eleganti e invece c'è chi arriva in jeans con un giubbotto così tranquillo, cioè, c'è di tutto.
1: Sì, beh, l'uomo generalmente è un po' più classico,
0: più casual,
1: la donna sì, no, casual no, più classico, la donna che si sbizzarrisce un pochino con questi look. Alcuni sono carini, però devo essere una, se li ho visti tutti, alcuni sono molto carini.
0: Però poi prendi la prima pagina del Corriere Online, sempre, vedi, e leggi: Trump show a Dallas, un discorso di quasi 2 ore, la promessa. Senti che ha promesso Trump, senti.
1: Vai.
0: Sai che ci sono le elezioni di medio termine, no? E quindi lui è sotto nei sondaggi, cerca di fare il colpo di teatro.
1: Sì.
0: E allora dice: se vinciamo, dividendi di $5,000 per ogni americano da spendere negli Stati Uniti. Dicevo, non è che per i due ve ne andate in vacanza fuori.
1: No.
0: Cioè, hai capito? Colpo
1: beh,
0: di teatro.
1: Perché devono rimanere a casa.
0: No.
1: È quello, i soldi devono rimanere a casa.
0: Cioè, lui ha promesso,
1: te li do, però tu
0: quanti
1: devi
0: saranno? 150 milioni gli americani. Voglio dire, cioè, $5,000 per tutti questi americani. Però voglio, detto questo, la promessa per vincere al voto, capito?
1: Sì.
0: Il medio termine, ma insomma, poi lo sapete, Trump oggi dice una cosa, domani ne dirà un'altra. Quindi non lo so, non mi fiderei tanto, forse gli americani, per, insomma, su questa promessa almeno. Poi non voglio parlare di politica, ognuno, per, insomma. Però fare il gioco delle promesse. Dai, ti prometto una cosa: prometto di ascoltare mattinieri se che volete in cambio. E ce lo dite. Va bene, tra poco vi sentiamo. Intanto mettiamo una canzone nuova del

0: vinciamo un panino a tutti gli ascoltatori, se vinciamo. Panino, panino a mortadella. Che costa
1: pizza e mortazza.
0: Che è uno dei salumi più buoni in assoluto, ma è quello che costa anche un po' meno, anche se pure quella è salita adesso.
1: Sì, è vero.
0: No, stavo leggendo i dettagli sulla promessa fatta da Donald Trump questa notte, discorso di quasi due ore, lo leggevo dal Corriere. $5,000 di dividendi, manco fosse un'azienda, l'azienda appunto Stati Uniti, no? Ai suoi cittadini regala $5,000 se Trump vince le elezioni, i repubblicani di medio termine. Mi viene in mente però l'argomento promesse. Giochiamoci su, a parte saluto Lucia che giustamente fa un'osservazione neanche tanto arguta, non per te Lucia, nel senso che è successo, hai ragione, ha pienamente ragione, scrive, beh non è ne... non è una novità, voglio dire, promettere soldi in cambio del voto non è una cosa originale da queste parti, poi ragazzi lo facciamo dalla notte dei tempi, sì. Promettere soldi in cambio del
1: promettere
0: voto,
1: promettere la qualunque,
0: sì sì, nel senso che poi si possono promettere in altro modo, con provvedimenti, con bonus, insomma anche quello qualcuno potrebbe dire un voto di scambio, ma non sto accusando, è una parte o l'altra politica, dicevamo di Trump, anche perché ripeto lo facciamo dalla notte dei tempi. Questa cosa qui, oh allora taglieremo le tasse a chi farà questa cosa se ci votate, se andiamo al governo, insomma le promesse elettorali se ne fanno tante e da ogni parte politica arrivano, purtroppo anche su questo, vedi, la politica dovrebbe imparare a non promettere cose che non sono realizzabili.
1: Sì.
0: Però io giocherei adesso con gli ascoltatori con le promesse. Dai,
1: mi piace.
0: Promesse fatte, promesse mancate, promesse che avete fatto a voi stessi e che sono state rispettate, hanno avuto seguito. Messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

0: c'è il gran finale insieme. Summer, my body's in ready su Radio Kiss Kiss. Max
1: e la Vieti,
0: sei piena di rinnovato entusiasmo, ti scrive Serena.
1: Sì,
0: grazie. Allora, le promesse. Cioè, io ho detto, giochiamo un po' sulle promesse, dai, leggevamo dai titoli che Trump ha promesso $5,000 ad ogni americano se vince le elezioni di medio termine. Ho detto, dai, proviamo a giocarci anche noi, ragazzi, tirate fuori le promesse che avete disatteso, che avete fatto ironicamente, che ne so, al partner. Vedi, io, mia moglie,
1: sì,
0: avevo promesso che avrei sistemato il garage durante le ferie, ma non gli ho specificato di quale anno. Marco da Roma.
1: Ma questa è una cosa normalissima per l'uomo.
0: Che senso? E diciamo sempre dopo, faccio dopo.
1: E che poi non lo fate mai.
0: Faccio dopo. Il mio compagno mi ha promesso una cena romantica, siamo finiti al supermercato perché c'erano i polli arrosto in offerta, però mi piace.
1: No,
0: però
1: vabbè,
0: che scusa ha usato, Silvia?
1: No,
0: vedi, aspetta, poi,
1: per un pollo arrosto no, dai.
0: Saluto Antonio Nabari. Cioè, ragazzi, ma vogliamo parlare delle promesse che ti fa sempre il capo? Che ti dice, oh, tranquillo, appena le cose migliorano ti do quel ritocchino che mi hai chiesto sullo stipendio. Lavoro
1: sì,
0: da 12 anni, le cose evidentemente stanno peggiorando perché non mi ha mai aumentato nulla. Però me lo ripete ancora, succede
1: sì,
0: anche a voi, ragazzi. Insomma, dai, queste promesse. Ogni domenica prometto che da lunedì comincio la dieta, ma questo è un classico, Francesca
1: è classico,
0: Torino.
1: Anche sì, l'inizio sì, della palestra, un classico anche quello.
0: Ma quella è la promessa fatta anche a noi stessi, io ci metto tutto l'impegno, quindi prometto che appunto farò queste cose che mi permettono di stare meglio in salute, poi non ci riusciamo mai. Dai, ultime promesse vocali, le vostre, quelle fatte, non mantenute o ricevute al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
3: Bam!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Martin Garrix, YouTube su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Le promesse, ragazzi, io ti prometto che per ottenere una cosa, ti prometto, insomma, anzi, delle cose fantasmagoriche in cambio, poi devo vedere se riesco a dartele, ma intanto tu dammi quella cosa che voglio, ecco, e io ti prometto una bella recompensa, capito?
1: No, io invece ho imparato a farlo dopo.
0: Sì.
1: Mi chiedi una cosa, mi prometti una cosa, ok, prima falla e poi io ti accontento subito.
0: Ah, furba, certo. Veramente. Senti, allora, vai, pronto, chi è?
2: Allora, io prometto sempre a mia moglie qualcosa, perché lei mi dice di aggiustare la porta, aggiustare sotto i portico, mettere a posto, di fare questo, fare quell'altro. Io prometto, ma non lo faccio mai.
0: Va bene.
1: Bravo.
0: Senti.
3: Mi ero ripromesso di non innamorarmi mai più.
1: Vabbè.
3: E invece ogni volta mi innamoro, e poi ci sto male.
0: Aia.
3: E che devo fare?
0: Non lo so.
1: Vabbè, ma
3: promesse non mantenute.
0: Vabbè, dai.
3: A tutti, ragazzi, buona giornata.
1: Ciao.
0: Buongiorno, aspetta.
1: Vai. Posso andare io con un messaggio di testo?
4: Che farò ginnastica a casa, oppure che mi iscriverò a un corso. E questo succede da 2 anni e ancora non potrei niente.
0: Niente corso, niente ginnastica, diceva. Vai, vai, pronto.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo.
1: Ciao.
5: Allora, io ho rispettato una promessa che ho fatto a mia moglie di cambiare il saliscendi della doccia, perché ormai ero esasperato, me lo chiedevo ogni 6 mesi e non ce la facevo veramente più. Animo, ragazzi, un
1: quindi
5: abbraccio.
1: L'hai fatto solo perché non ne potevi proprio più.
0: Sì, ma cos'è il sali e scendi della doccia?
1: No, questo non lo so.
0: Cos'è? Cioè il tappetino dopo dentro?
1: Non lo so. Io non ce l'ho un sali e scendi.
0: Vabbè, messaggi di testo, ci sono tanti. Vai.
1: Un giorno molto lontano mi promisi di non permettere mai a niente e nessuno di cambiare me stessa. Ecco, sono passati 35 anni, sono mamma e posso dire di aver tenuto duro senza mai tradire me stessa. Sto insegnando la stessa cosa ai miei bimbi. Anto da Nola.
0: Brava Anto, auguri. Vedi, le promesse fatte a se stesse anche quelle servono. Però voglio fare un'altra promessa elettorale, ragazzi, di più. Seguite i mattinieri e vi prometto che verremo porta a porta a ringraziarvi. Con
1: pizza e mortazza.
0: Pizza e mortazza, un cadeau, ragazzi. Un pensierino, lo portiamo. Poi sto cercando di capire il budget che mi mette a disposizione l'azienda, però. Mi manda quel paese, è rotto. Che stai sempre a chiedere soldi. Vabbè. Ragazzi, vabbè, dobbiamo chiudere questo giovedì è terminato. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, grazie alla regia.
1: Andrea Cimino.
0: Vi lasciamo con John Osborne, One of Us. Noi mattinieri torniamo in onda domani dalle 5 alle 7 su Kiss Kiss. Da Max e la Lit.

0: Grazie mattinieri, li salutiamo e li ringraziamo. Sono le 6:57, ci colleghiamo subito con Umberto Aprea per tutte le news, a tra poco.
1: A tutti una buona giornata. Un aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia in direzione Oslo per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V di Norvegia. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto un'ottima conversazione con il leader russo Vladimir Putin, sostenendo che il capo del Cremlino sarebbe intenzionato a raggiungere un'intesa per porre fine alla guerra. Medio Oriente, le forze statunitensi del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane in risposta ad attacchi missilistici contro navi da guerra americane, scatenando la ritorsione dei Pasdaran nel Golfo Persico e contro una base americana in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40, ai massimi da 3 anni, ma Donald Trump rassicura: il prezzo del greggio crollerà dopo le nostre elezioni. E il presidente americano ha chiuso a Dallas la prima serata della convention di midterm repubblicana con un discorso di 1 ora e 45 minuti. Due punti fondamentali sono la richiesta agli elettori di votare come se ci fosse il suo nome sulla scheda e la promessa di dare $5,000 ad ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani. Veniamo in Italia con la politica e scontro nella maggioranza sulla legge elettorale. Fratelli d'Italia valuta di votare gli emendamenti delle opposizioni per reintrodurre le preferenze pure ed eliminare i capilista bloccati coerentemente con la sua linea storica. La mossa però provoca la rigida frenata di Forza Italia, che richiama gli alleati al rispetto dei patti e avverte sul rischio di una crisi politica nella coalizione. Il testo attualmente in discussione al Senato tornerà alla Camera dal 28 settembre in caso di modifiche. Tragedia a Milano, una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi dopo il trasferimento d'urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove si era presentata con forti dolori addominali. La procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo per svolgere l'autopsia e iscrivere nel registro degli indagati sanitari coinvolti, mentre la regione Lombardia ha istituito una commissione di verifica sulle procedure adottate. Folla a Squinzano per i funerali di Lorena Isceri, la 45enne rapita a Firenze e gettata da un cavalcavia della 1 dall'ex fidanzato. Nell'omelia il parroco ha ribadito che l'amore non è possesso. L'omicida, in cura psichiatrica da 15 anni, non era ritenuto pericoloso dallo specialista. Lo sport, calcio nella prima giornata di Champions League. Dopo il KO dell'Inter contro il Real Madrid cade anche il Napoli. La squadra di Allegri cede 1-0 in casa contro l'Arsenal, piegata da una rete di Odegaard al 75. Stasera c'è l'esordio di Roma e Como, rispettivamente, con Lipsia. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: Frea, grazie mille, grazie per le news. Buongiorno Petro.
1: Buongiorno Pelo, come va? Sono
0: molto
1: le 7
0: bene,
1: in punto.
0: Molto molto bene, sono le 7 in punto. Un saluto a tutti gli ascoltatori che in tutta Italia al mattino si svegliano e scelgono Radio Kiss Kiss per partito preso. Adriana, tu per partito preso stamattina cosa hai fatto, per esempio?
1: La solita pipì, insomma, dopo la sveglia.
0: La pipì per partito preso.
1: Il partito preso è una roba che devi fare, basta.
0: Sì.
1: No, per partito preso, per posizione.
0: Per posizione.
1: No.
0: Eh? Allora, suona la sveglia.

0: Allora, dove sei in questo momento e dove invece vorresti essere, no? Ci devi dire subito questo, dove ti trovi e dove vorresti trovarti invece.
1: Allora, noi apriamo il centralino, poi nel frattempo che voi formulate il nostro numero vi diciamo dove vorremmo essere noi e dove
0: sì,
1: siamo,
0: esatto.
1: Lo sapete più o
0: chiamatelo
1: meno.
0: Chiamatelo 081 546 1212, lo ripeto 081 546 1212, adesso in tempo reale, e facciamo una raffica
1: quindi velocissima: il vostro nome, dove siete in questo preciso istante e dove vi piacerebbe essere. Sognate in grande, per piacere, potete dire qualunque cosa. Pippo, partiamo da te.
0: Sì, io dove sono adesso in radio?
1: No, adesso lo so dove... cioè, noi insomma, sei sicuro di essere qua?
0: Sì, sono in radio. Vorrei continuare a dormire adesso,
1: sì.
0: Per esempio stamattina
1: anch'io,
0: era così,
1: anch'io
0: avevo molto sonno. Antonello, buongiorno.
1: Ciao Antonello.
2: Buongiorno, io sono sempre il solito re del freddo, sono sempre al solito posto ogni mattina da giugno in giro uscito appena di casa.
0: Perfetto.
2: E vorrei essere vicino ad Adriana.
0: Vorresti essere accanto
1: veramente?
0: Ad Adriana?
2: Assolutamente sì.
0: Accanto ad Adriana.
1: Ottimo.
2: Come sempre.
0: Bellissimo.
2: Anche in radio e soprattutto in TV questa mattina, sperando che non mi becca nessuna pattuglia guardando voi.
0: Grazie,
1: ah,
0: Antonella. Adriana penserà
1: bene
0: e sognerà invece di averti accanto. Grazie. Chi
1: ciao,
0: a te. Ciao Antonella.
1: Chi a te.
0: 081 546 1212. Ciao Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pippa, Adriana, ciao.
1: Ciao. Ciao Claudia, dove sei?
3: Siamo in macchina, oggi è il mio primo ultimo giorno di scuola.
0: Ah, vedi?
3: E vi volevo ringraziare per avermi fatto compagnia durante tutti questi anni, tutte queste mattine con voi.
1: Il penultimo giorno di scuola? Che un altro tipo di scuola?
3: No, il primo ultimo giorno di scuola, questo è l'ultimo anno, insomma.
1: Ah, ok.
0: Il primo ultimo giorno di scuola, non capivo manco io.
1: Ah, infatti non avevamo capito.
0: Il primo ultimo giorno di scuola.
1: Ok, perfetto.
3: Siamo come sempre in macchina, ma vorremmo essere palesemente alle Maldive.
0: Palesemente.
1: Dai, magari lo trovate uno che vi dà uno strappo alle Maldive.
0: Chiama la fessa, Claudia. Adriana,
1: appunto.
0: Tu come la chiami?
1: Chiamo fessa.
0: Chiama la fessa,
1: certo,
0: esatto.
1: Me la vuoi
0: grazie,
1: chiamare.
0: Grazie, Claudia.
1: Ciao, ragazze, bocca al lupo.
0: Ciao, grazie. Abbiamo
1: Rossella e Vittoria. Abbiamo le coppie, abbiamo i gruppi la mattina all'ascolto, ci fa molto piacere. Chi parla, Rossella o Vittoria?
0: Rossella e Vittoria.
1: Nessuna
0: no,
1: delle
0: non
1: due.
0: Ci sono, sono cadute. Abbiamo Antonio 081 546 1212 per parlare con noi.
4: Buongiorno Adriana.
0: Ciao Antonio, come stai?
4: Tutto bene, come va?
0: Molto bene, a noi speriamo anche a te. Tutto a posto per il resto?
4: Sì, molto bene. Sì,
1: allora,
4: sono andato presto stamattina, attualmente mi trovo sulla Salerno-Reggio Calabria.
1: Ok, e stai andando a lavoro, immaginiamo, dove vorresti essere invece?
4: Sì, sono andato a caricare, adesso sto tornando, vorrei essere semplicemente al mare.
1: Semplicemente al mare,
0: vedi?
1: Va bene, ci sta. Antonio,
0: è un uomo senza pretese, vorrebbe essere al mare,
1: semplicemente.
0: Grazie.
1: Semplicemente, ok.
0: Chissà a te. Ciao.
1: Abbiamo...
0: 081 546 1212 per parlare con noi, abbiamo Emilio.
1: Emilio, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, io sono in viaggio da stamattina alle 5, direzione Pesaro. Ma vorrei tanto essere con i miei cavalli stamattina a fare una bella passeggiata a cavallo.
0: Vorrebbe essere
1: bello.
0: Con i
1: cavalli. Totale
0: Adriana,
1: relax.
0: Adriana, tu vai a cavallo?
1: No, io non vado a cavallo.
0: Sì.
1: Ma
5: peccato,
1: l'idea
5: perché è un bello sport.
0: È un bello sport.
1: Ho capito, sì.
0: Lei non
1: però
0: va.
1: Però l'idea mi piace e ce l'hai fatto immaginare questa quiete, insomma, di questi posti dove ci sono i cavalli. Per cui ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Ciao Emilio.
1: Te.
0: Grazie, ciao. 081 546 1212. Daniele, buongiorno. Daniele è caduto, abbiamo Marina. Buongiorno Marina.
6: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao Marina.
1: Dove sei Marina adesso?
6: Adesso sono in macchina che sto andando al lavoro.
1: E dove ti piacerebbe invece essere?
6: Ah, a Roma. Ah, adesso?
1: Sì.
6: Al mare.
0: Al mare,
1: anche tu.
6: Perché le ferie ormai sono lontane.
1: Sono lontane.
0: C'hanno tutti lo stesso sogno, di stare al mare. Grazie
6: sì.
0: Marina, chissà a te.
6: Buona giornata.
0: Gloria.
1: Ciao, Gloria.
7: No. Mi sentite?
1: Sì,
0: bene,
1: perfetto.
0: Bene.
1: Gloria, dove sei?
7: Siamo in direzione Roma-Fiumicino.
1: Ok, per lavoro?
7: No, stiamo andando a New York, dove vorremmo essere.
0: Ah, vorresti essere già lì.
7: I fratelli.
0: Tu e i tuoi fratelli, che bello.
1: Tu sei quasi nel posto in cui vorresti pure essere tra poco, no? Perché ci sarai
7: sì,
1: davvero.
7: Perché dobbiamo festeggiare il compleanno e quindi ci dirigiamo lì.
1: Bene, ragazzi, divertitevi, buon viaggio.
7: Grazie
0: Gloria, chissà
1: a
0: te, buon viaggio. Allora, adesso andiamo sotto la doccia, siamo pronti? Vai.
8: Le canzoni. Sotto la doccia.
9: Come non è una biscia.
0: Ah, Il Cobra.
1: Bastava questo, Adriana, per farci capire quale fosse la canzone.
0: Non è una biscia il Cobra.
1: Chissà che cos'è. Dall'80.

0: perplesso il nostro Peppino, nel senso che lui ha ascoltato bene il testo, non aveva mai fatto un'analisi del
1: stamattina
0: testo.
1: Stamattina ha fatto una vera disamina di tutte le parole che appaiono appunto nel testo.
0: E sul mi chiude la bocca è andato un po' in paranoia. Ma
1: dice il cobra mi chiude la bocca, giusto?
0: Sì.
1: Non vorrei sbagliare.
0: Mi chiude la bocca.
1: Ok.
0: Dice mi chiude la bocca. È vero. Quindi questo cobra, diciamo, fa varie cose.
1: Ce ne vorrebbe uno pure qua.
0: Si gira, mi chiude la bocca. Mi chiude la bocca. Si gira, mi inchioda, mi chiude la bocca.
1: Mi chiude la bocca. Dai, fate venire questo cobra qua. Ti inchiodo e ti chiudo la bocca.
0: Tu hai fatto l'analisi del testo.
1: A voglia.
0: Questa bocca, quando la chiudi, diciamo...
1: al momento la devo tenere aperta, perché sennò non si cantano messe. Allora, buongiorno a tutti. Sì. Noi ci stiamo in diretta un po' come ogni mattina, dalle 7 alle 9. Ci trovate ovunque, ci trovate alla radio, ci trovate anche in TV al canale 158. Stamattina cominciamo col parlare del disordine, perché oramai è assodato, l'abbiamo capito, e se ci fosse qualcuno all'ascolto non averlo ancora capito, probabilmente lo ha avvertito.
0: La mia camera da letto stamattina.
1: Quando sei in disordine,
0: disordine
1: con qualche angolo di casa, una stanza o la casa intera, ti senti in qualche modo anche tu fuori posto, ti senti un po' in ansia, no?
0: Perché ieri sera sono andato a vedere
1: una
0: cosa a teatro.
1: Camera da letto.
0: No, sera sono andato a vedere una cosa a teatro, sono tornato a casa, ero sudatissimo, per cui mi sono lanciato sotto la doccia, ho lanciato tutte le cose a terra.
1: Si è lanciato sotto la doccia.
0: Era tardi, mi dovevo svegliare presto stamattina, per cui
1: la frenesia di andare a letto.
0: Se entri nella mia stanza sembra che ci sia stata una battaglia.
1: Sì.
0: Altro non era che la fretta di andare a letto per svegliarsi alle 5 stamattina.
1: Quindi adesso è così, è un bazar.
0: Adesso l'ho lasciata così.
1: Come se fossero venuti i ladri.
0: Perché poi arriva Marina più tardi e mette a posto.
1: E mette a posto. E riesce a mettere.
0: In genere io sono come le signore, diciamo, di mezza
1: puliscono
0: età.
1: Puliscono prima,
0: cioè fanno trovare la camera in ordine. Invece
1: però
0: stamattina non sarà
1: questa
0: così.
1: Cosa c'ha anche un senso. Cioè, se viene la persona a pulire pure a casa mia, mi dà fastidio che deve mettere le mani nelle mie cose intime.
0: Nelle tue cose intime, esatto.
1: Soprattutto se ci sono degli indumenti, degli oggetti.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sono pure le mie mutande a terra. Adesso le mando un messaggio. Marina, troverai delle mutande.
1: Marina, metti i guanti.
0: Ma
1: e
0: come
1: prendi...
0: ti permetti? Con le mie mutande ci puoi mangiare. Bellina.
1: Ci puoi mangiare. Dipende. Metti i guanti e prendi con pinza. Tutto quello che devi prendere.
0: Vai,
1: allora, quindi lo sappiamo, il disordine di casa può influenzare come ci sentiamo. Bene o male, ci sono dei periodi in cui magari qualche angolo di casa è più disordinato. Io infatti sono diversamente ordinata. Ci sono momenti in cui ho degli angoli di casa che poi è sempre lo stesso. C'è un puff dove tendo ad accumulare le cose che non hanno altra collocazione.
0: Sì,
1: cioè degli indumenti, dei vestiti che per me non sono proprio puliti.
0: A me è una
1: poltroncina.
0: È una poltroncina in camera da letto.
1: Capito?
0: Che svolge questa funzione. Non mi ci siedo mai, sta sempre piena di roba perché tolgo le cose e le appoggio lì. Devo toglierla.
1: Infatti il trucco sarebbe quella di toglierla.
0: Devo toglierla così non devo avere niente su cui appoggiare, devo mettere a posto le cose.
1: Niente.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque stamattina vi facciamo una domanda precisa. Qual è l'angolo di casa? Oppure non vi abbiamo chiesto proprio se siete ordinati o disordinati. C'è in questo momento a casa vostra un angolo, un cassetto, una poltrona, un puff
0: che è disordinato?
1: Una stanza totalmente, tutta casa totalmente in disordine?
0: Sì. Parliamo soprattutto anche agli uomini, perché noi uomini lo siamo spesso e volentieri disordinati.
1: Pippo, guarda, io conosco,
0: ci sono uomini super ordinati,
1: molti più uomini ordinati che donne ordinate.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: totalmente
0: sì, perché nell'immaginario c'è questa donna che
1: tiene
0: le cose in ordine.
1: Anni 90
0: sì, questo immaginario della donna ordinata.
1: Allora, qual è l'angolo, lo spazio di casa vostra totalmente in disordine? Anche il cassetto, perché poi tutti abbiamo il cassetto delle meraviglie, quello che se lo apri, oddio, ci trovi di tutto.
0: Mi stavo chiedendo, una volta che ce l'hanno detto, a noi che ce ne frega del, che so, uno dice il cassetto del comò.
1: Possiamo fare una radio utile di terapia, perché molto spesso è una cosa tabù che tu non racconti, non dici.
0: Ah, a posto. Allora,
1: poi se deve venire qualcuno a casa tua, metti a posto.
0: Allora, se avete le palle,
1: tutto,
0: che siate donne o uomini, se avete le palle, diteci qual è la parte di casa vostra più disordinata, ammesso che ci sia. Se non c'è disordine in casa vostra, ditecelo lo stesso, perché va benissimo. 347 490 0042 per WhatsApp audio, quindi mandateci gli audio, lo ripeto, 347 490 0042. Grazie.
1: Il nostro motto è ascoltiamo e non giudichiamo.
0: Non giudichiamo, esattamente.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Kiss Kiss.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Kiss Kiss.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli ascoltatori del Pippo Pelo Show, che va in onda ogni giorno dalle 7 alle 9, ricordiamolo, con Adriana, con Pippo,
1: eccoci,
0: con Pica,
1: con tutti, sì,
0: con Anna Chiara, con Peppino, siamo tutti qua appassionatamente.
1: Stavamo parlando un po' dell'angolo del disordine, lo spazio, addirittura una camera intera, casa intera, quindi senza vergogna, senza che questo costituisca per voi un tabù, ne stiamo parlando stamattina. A proposito della sedia,
0: Adriana parla sempre senza vergogna.
1: Senza vergogna, senza scorno.
0: Senza scorno. Demette scorno! Una frase che si usa molto,
1: sì, da queste parti. Il 90% delle persone possiede una sedia in camera letto, che è proprio la sedia destinata all'accumulo degli indumenti.
0: Come si chiama? L'uomo morto, quello dove si appendono gli abiti in camera. L'uomo morto. Io non so, tu ce l'hai l'uomo morto.
1: Ma mio cos'è l'uomo morto?
0: L'uomo morto,
1: scusate,
0: è quella specie di essere umano su cui tu appendi le camicie.
1: Ah,
0: puoi
1: mettere... No, non ce l'ho, non mi piace.
0: In realtà le poltrone, le sedie sono il nuovo uomo morto, perché negli hotel una volta non c'era camera d'hotel che non avesse l'uomo morto. Noi ce l'abbiamo qui e picca, ma noi li appoggiamo, quando veniamo li appoggiamo delle
1: Delle cellule morte, non è interamente morto. Andiamo da Pamela, che è a Latina, che è disordinatissima. Ciao Pamela.
2: Ciao ragazzi, ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Pamela, ce l'hai l'uomo morto in camera da letto?
2: È quello che mi dorme a fianco.
0: No! Ma che stai dicendo?
2: Scherzo, dai.
1: Secondo me ce ne sono parecchi in giro, va bene.
2: No, senti, non ce l'ho più però l'uomo morto, ormai è solo vivo.
0: È solo vivo, perfetto.
1: Pamela, tu ci hai detto di essere molto disordinata, talmente disordinata che lasci il tuo perizoma in auto quando ti cambi per andare al mare.
0: Aspetta un attimo,
1: che vuol dire?
0: Pamela,
2: perché io mi cambio in macchina, perché non ho
0: tu vuol dire che in macchina ti togli la mutanda e togli il perizoma in macchina? Dove avviene questo cambio?
2: Sul lungomare di Latina.
0: Sul lungomare di Latina.
1: Cioè, ti cambi, ti metti il costume. Scusa,
2: esatto.
1: Adagi le tue parti intime sul sedile?
2: Di solito lo metto in una bustina. Siccome non avevo la bustina, l'ho accartocciato con le mani e l'ho messo nella taschina laterale del portaggetti.
1: Okay.
2: Però del passeggero.
0: E adesso sta lì?
2: No, l'ho tolto ieri sera, ma ho dovuto portare un operaio al lavoro dal mio compagno.
0: Sì.
2: E questo mi sono accorto, ho puntato l'occhio, che era rimasto dentro questa taschina. E io lo vedevo, perché magari sapevo.
0: Cioè, lui buttava l'occhio sul tuo perizoma, che era appostato.
2: Ho avuto paura che lui potesse vedere questo perizoma.
0: E l'ha visto, secondo te?
1: L'ha visto.
2: Non abbiamo parlato molto.
0: Dipende da come sono andati i lavori dell'operaio dopo. Se sono andati a 1000, vuol dire che l'ha visto.
2: Devo chiedere.
1: Potrebbe essere anche il contrario.
0: Perché?
1: Cioè, l'ha visto e non sono andati a 1000.
0: No, se l'ha visto, sono andati a 1000.
1: Altri pensieri, vabbè. Comunque, Pamela, casa tua invece come stai messa? Disordine un po' ovunque?
2: Casa mia è ordinata due volte l'anno, quando arriva la merda troppo sopra gli occhi.
1: Quando non se ne può più?
2: E dico, ok, oggi mettiamo in ordine, e dura due ore l'ordine, e poi ricominciamo la trafila del disordine. Ma io a casa non ci sto mai, esco la mattina alle 5 e rientro la sera alle 8, quindi...
0: Ma in quanti siete in casa?
2: In tre. Siamo in tre.
0: Aspetta, abbiamo l'operaio che era ieri in macchina con te, che è accompagnato da tuo marito. Mi dicono che in questo momento sta lavorando. Sentiamo. Mamma mia, va che è una bellezza. Guarda.
1: Senti, Pamela, noi ti ringraziamo perché
0: Pamela,
1: sei molto simpatica.
0: Pamela, allora l'ha visto.
2: Ma grazie a voi, che chi me l'avrebbe mai detto? Chi me lo doveva dire che un perizoma mi avrebbe fatto parlare con voi?
0: Comunque l'ha visto l'operaio, è ufficiale, l'ha visto, sì. Da come sta svolgendo le sue attività stamattina, vuol dire che l'ha visto, va bene.
2: Tanto stasera lo devo andare a riprendere, quindi vediamo un attimo.
1: Mettimi un altro
0: per favore, togli quelle mutande dall'auto.
2: Sì, ovviamente.
1: Ciao Pamela, grazie. Chi schissa te,
0: Pamela,
1: stai sempre
0: ciao.
1: Con noi.
0: Baci a te, chi schissa te.
1: Restiamo a Latina perché c'è Giuliano. Ciao Giuliano.
3: Ciao.
1: Buongiorno, benvenuto. Anche tu c'hai il perizoma da qualche parte? Il perizoma da qualche parte?
3: Io sono l'operaio che sono stato trasportato.
0: Tu sei quello che stava svolgendo adesso le attività lavorative, diciamo.
3: Esatto, ero bello carico.
0: Eri bello carico, perfetto.
1: Allora, Giuliano, tu invece ci parli di un'altra cosa che è molto, molto comune, Cioè il fatto di avere una cyclette in camera o un tapirulan.
0: Tapirulan appoggia tutto.
1: Che poi servono soltanto come appendiabiti, appoggiabiti, è vero?
3: È vero. Difatti il nostro cyclette ha una crisi esistenziale perché si crede ormai un appendiabile.
0: Si crede un appendiabiti?
3: Perché chi arriva appoggia là sopra.
0: Ma secondo me lo dovresti avvisare, farglielo capire che è una cyclette. Dovresti avvisarla e dirle domani mattina tipo salirci sopra 5 minuti e pedalare un po'.
3: Esatto, è vero. No, purtroppo non ci abbiamo mai tempo. Pertanto si arriva sempre di corsa al volo, si appoggia sopra.
1: Che c'è lì sopra? Di tutto. Cioè, è vero che si tende poi ad adagiare su questi oggetti cose che non hanno una collocazione ben precisa.
3: Esatto.
1: Quella camicia che vorresti rimettere, però non ti sembra molto pulita da inserire nell'armadio, è vero?
3: Esatto. Sì, no, dopo si arriva al fine settimana per risistemare un po' il
0: Ma
3: tutto.
0: Chi è più disordinato, tu o tua moglie, sinceramente?
3: No, io.
0: Tu?
3: Mia moglie è maniacale per l'ordine.
0: Spesso alle donne piace tenere la casa come fosse un negozio di arredamento, no? Cioè,
3: esatto,
0: così tutto intonso, pulito. Senti, quando hai sentito poco fa dell'ascoltatrice Pamela di Latina che sul lungomare di Latina toglie il perizoma e lo mette nel cassetto laterale dell'auto, hai pensato a qualcosa che è della tua stessa città? Perché hai detto, ma peccato che non l'ho beccata io,
3: Poi io abito a lungomare.
0: Tu abiti sul lungomare. Prova ad affacciarti domani mattina, magari la Pamela viene lì.
1: Perché lei ha questa abitudine di cambiarsi sempre in auto.
3: Quando chiede qualche passaggio.
0: Quando lei arriva, si ode sul tutto il lungomare di Latina questa musica. Quando senti sta musica puoi aprire le finestre e affacciarti e vedere Pamela
3: che sta passando.
0: E poi senti l'operaio. Vabbè, grazie mille.
3: Siete fantastici, ragazzi.
1: Anche tu,
0: grazie. Kiss a te, buona giornata.
1: Kiss a te.
0: Ciao.
1: Allora, sentiamo un po' di messaggi.
4: L'angolo più disastrato di casa mia è la mia stanza.
0: La tua stanza?
4: Un bordello.
0: Immagino.
4: Un bordello ovunque. Vestiti, bordello. Fogli, appunti. Niente. Ma io vivo benissimo nel mio disordine.
1: Lui sei sicuro?
0: Dalla Sicilia, evidentemente, l'accento è chiaramente siciliano, vive nel suo disordine.
5: Buongiorno Radio Kiss. In questo momento ho tutta casa in disordine.
0: Tutta la casa?
5: Sto facendo i lavori a casa, questa mattina c'è il pittore.
0: C'è il delirio, quando nelle case ci vivi pure ci sono i lavori e la fine.
1: Vedi che questa è una radioterapia? Ma sai quante persone ci ascoltano, magari non interagiscono con noi e si sentono meno, diciamo, capito, in difetto con la vita.
0: La radioterapia che è un'altra cosa.
1: Radioterapia, vabbè, se l'ha capito il senso,
6: Ciao
0: mio fratello.
1: Lo so, no, noi non ci avevo proprio pensato, altrimenti avrei usato un altro modo diverso di dire.
6: Sono Isa Amsterdam. Casa mia è molto ordinata, però c'è una stanza, lo stanzino in cui c'è la caldaia e la lavatrice, che è la stanza dell'orrore.
0: La stanza
6: tutto quello che non voglio vedere.
0: Ad Amsterdam.
6: E chiudo.
0: Vedi?
1: Ma
0: facciamo bella
1: che...
0: figura, però siamo stranieri ad Amsterdam, teniamo la casa pulita.
1: Oddio, guarda che gli italiani dovrebbero essere quelli leggermente più ordinati rispetto al resto d'Europa.
0: Perché nel resto d'Europa, con gli anni, con i miei viaggi, ho scoperto che sono molto puliti fuori e poco puliti dentro. Noi italiani siamo un po' il contrario, diciamo, nella media.
1: Vabbè, continuiamo tra un po' a parlarne con voi. Intanto c'è Duffy, questa è Mercy.

0: Cristiana Petro. Ecco qua. Sono pronti a dare la linea alle news. Entriamo nelle nostre auto e vediamo. Che
1: allora.
0: Da lì si capisce, sai, tanto. Scherzi a parte.
1: Adesso ce l'ho ordinata e
0: sì,
1: pulita.
0: Sì, sì, sì, sì. Però sì. Ho persone, amici che hanno le auto che non ti dico.
1: Vabbè. Sono le 7.35, dai, che ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi buona parte delle regioni centro-settentrionali. In mattinata il tempo risulterà fortemente instabile con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche, nubi in aumento anche altrove, più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni insisteranno sulle stesse zone, con locali fenomeni persistenti e abbondanti. Meglio altrove, ma con generale calo termico, massime comprese tra 21 e 27 al nord, tra 23 e 31 al centro, tra 24 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
6: Yes. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Un'idea geniale!
9: Fare la spesa da Eurospin!
10: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
12: Colombo, navigando sull'app Family?
13: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin!
15: Certe scoperte ti cambiano la spesa!
16: Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto!
17: Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità!
18: Eurospin, la spesa intelligente!
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove

0: pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarei libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
1: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: con Manu Chao. Che bella Karol G, parlavamo proprio di questo,
1: dell'avvenenza di Karol G. Pippo, no, oggi è venuto in mente di fare tanti complimenti a Karol G, sì, mentre la miravamo nel video di questo pezzo.
0: Ho litigato qui in studio e c'è sempre la gelosia di mestiere, la, no, gelosia di voi di... donne che andate a cercare il
1: difettino. Anna Chiara ha visto la ritenzione,
0: sì,
1: idrica.
0: Anna Chiara, un po' di ritenzione idrica
1: sulla parte interna.
0: Ma fammo ca... allora andiamo per più denari, ritenzione. Allora
1: torniamo un po' al disordine, a quanto siete ordinati e disordinati, oppure ci sono periodi in cui uno è più ordinato e periodi in cui uno è più disordinato. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Sì, io c'ho il cassetto del disordine.
1: Esatto.
2: E mi piace tantissimo.
0: Io c'erano 3-4 i cassetti. C'era uno in cucina dove veramente è un inferno.
1: Di la verità.
0: Ho le pile.
1: Cavi di batterie, cavi
0: del telefonino, orologi usati.
1: Sì.
0: Accendini che non servono a niente, perché non fossi quando devo accendere tipo le candele.
1: Chiavi misteriose. Vi capita di avere delle chiavi
0: qualche
1: misteriose?
0: Qualche quadretto piccolino che mi hanno regalato. In questo cassetto dei nastri che
1: cover dei cellulari.
0: Ho ritenuto di non buttare perché potevano servirmi. Stanno tutti in quel cassetto.
1: Io l'ho aperto l'altro ieri, ho detto mamma mia,
0: cassetto degli orrori. Prego, vai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Mm-hmm. Io ho solo un cassetto, che lo chiamo appunto il cassetto del disordine, che cerco comunque in tutti i modi a tenerlo in ordine. Il resto è difficile trovare qualcosa in disordine
0: a casa,
3: tua.
0: Vedi?
1: Ah, vedi, però ce l'hai quel cassetto così degli orrori.
4: Ragazzi, non ci potete credere, l'angolo più disastrato della mia casa è il mio box, il box doppio che usa mia figlia per fare salto ostacoli e hobby orse. C'è ovunque bordello, cioè ci sono ostacoli, ci sono teste di cavallo col bastone, ci sono vestiti, sacchetti della spazzatura. Un giorno mi sono arrabbiato, ho preso tutto, ho buttato via tutto.
0: Hai fatto bene. Vabbè, hai fatto benissimo. Sì. Così precisamente bisogna andare a buttare.
1: Quando si ripulisce, quando si fa decluttering, improvvisamente ti senti più leggero, ti senti svuotato, ti senti molto meglio. E questo
5: buongiorno,
1: ce lo dicono gli esperti.
5: Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
5: a tutti. Antonino da Cava di Tirreni. Ragazzi, io odio il disordine. A casa mia faccio una battaglia, soprattutto con i miei figli, per dargli le giuste linee guida, perché se non li formiamo da adesso, un domani questi vivranno proprio nel caos totale. Un abbraccio e buona giornata.
0: Buona giornata a te.
1: Secondo me puoi formare un figlio quanto vuoi, ma poi prevale sempre la genetica.
0: Sì,
1: il
0: prevale
1: carattere.
0: La genetica, però insomma.
1: Però molte cose le apprendi guardando i genitori.
6: Buongiorno Pippo,
1: fanno.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Anch'io avevo una cicletta, in realtà un tapis roulant, era di mio marito, lo usava come attaccapanni, l'ho fatto sparire.
1: Okay.
6: Adesso se l'hai ricomprato in versione pieghevole e ovviamente usato una volta, sta sotto il divano.
1: però è bello.
0: Sotto il divano fa il suo ruolo,
1: Nel senso, noi esseri umani non perdiamo mai le speranze, anche con gli attrezzi in casa. Anche io ho ricomprato un tapis roulant, ci sono salita, penso, mezza volta.
0: Adesso l'hai ricomprato?
1: Sì.
0: Ah, non sei mai salita?
1: Mai.
0: No, io ho ricominciato.
1: Ce l'ho richiuso così.
0: Ho ricominciato da 2-3 settimane.
1: E basta.
0: Faccio tipo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Tipo tu sei in gamba.
0: Cammino però, non
1: tu
0: corro.
1: Tu sì che sei fa.
0: Lo so.
1: Quello che fa.
7: Comunque, Pippo Bello, sei in gamba.
8: Buongiorno Pippo e Adriana. Io in camera ho l'ellittica, che invece di usarla per fare ginnastica è diventata l'appendiabiti.
0: L'ellittica? Ce l'hai tu l'ellittica a casa?
1: No.
0: Pica ha fatto una battuta proprio pessima, dovrebbe fare 2 giorni, invece fa 10 minuti sul tapis roulant.
1: Fa 10 minuti.
0: Se per questo forse dovrei fare 2 anni, non 2 giorni.
1: Pica, sei andato giù leggero.
0: Esattamente.
1: Ma sei bello così, sentiamo queste altre due.
0: Le sorelle di Torino.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
9: Lo ammetto. In alcuni periodi più disordinata di altri, ma i punti fermi del disordine sono l'altra metà del letto, perché lo riempio di vestiti, e il tavolo della sala, perché quando arrivo gli butto su di tutto.
0: Ok, Pica ha deciso che non era importante, quindi mi ha parlato, non mi ha fatto sentire. Comunque, il letto disordinato credo che abbia...
1: Sì, il letto, il tavolo, ma tanto non invitano nessuno a casa loro, Pippo.
0: Sì,
1: solo loro.
0: Siamo andati a Torino e non ci hanno invitati.
1: Mai.

0: Con tuono Rose Villain con Gue.
1: Ah, tra l'altro le facciamo tanti auguri perché è diventata mamma.
0: Augurissimi.
1: Un bacio a Rose Villain.
0: Di un maschietto o di una femminuccia?
1: Sai che mi cogli impreparata? Se non sbaglio è femmina. Se non sbaglio è femmina.
0: Il nome del fit di questa canzone ha detto Gue.
1: Sì. Se non sbaglio è femmina, va bene.
0: È maschio.
1: Maschio?
0: Sì,
2: Francis Knight.
0: Francis Knight?
1: Ah, hai visto.
0: La va semplicità. Sì.
1: Tanti auguri a Rose Villain. Allora, Pippo, oggi è un oroscopetro coi botti.
0: Sì.
1: Perché prima parleremo del segno e poi degli ordinati e disordinati dello zodiaco.
0: Quanto
1: quindi
0: dura? Un quarto d'ora tutta sta roba?
1: Sì, quindi, vabbè, tanto poi
0: ma che sì.
1: Se non ci piace più lo togliamo.
0: Beh, certo. Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
0: Affrontalo con Sinossi, gentilmente.
1: Allora,
0: grazie mille.
1: Pippo, ma come ti permetti come di usare queste parole a prima mattina?
0: Dai, sono troppo ricercate.
1: Ma troppo difficile. Fai un
0: riassuntino. Fai un riassuntino.
1: Allora, andiamo per gradi, per cui oggi tocca al segno della bilancia, ok?
0: Vai, sì.
1: Cari amici guidati da Venere, questa settimana volete solo bellezza, pace e zero drammi. Anche se in questo periodo siete molto molto nervosetti. Sul lavoro cercate di essere mediatori. Dove c'è tensione arrivate voi e riportate la calma, a volte con un sorriso. In amore cercate complicità e corteggiamento da altri tempi. Ma occhio alle decisioni, bastano due opzioni per mandarvi completamente nel pallone per 3 giorni. Affinità della settimana, intesa top con i gemelli. Flop invece con il segno del cancro. Diamo alla bilancia un bell'8 per lo stile, ma un 4 per la velocità nelle decisioni, ok?
0: Perfetto.
1: Allora, questo è il segno della bilancia. Ovviamente, se vi siete un po' rispecchiati in questa caratteristica di questa settimana, ci mandate i vostri feedback.
0: Grazie, ora mi raccomando, se siete la bilancia, manda un messaggio al 347-490-0042. Dici se Adriana ci ha preso.
1: Anche sui maniaci dell'ordine e sui disordinati. Andiamo con ordine. I maniaci dell'ordine, scusate il gioco di parole, sono Vergine. Quindi tu dovresti essere.
0: Io sono ordinato.
1: A fasi.
0: No, a fasi
1: alterne.
0: No, quasi sì. Allora, se vieni a casa mia. Se vieni a casa mia di sabato e domenica, è sempre super in ordine. Super in ordine.
1: Okay.
0: Durante la settimana a volte un po' in disordine.
1: Poi Capricorno, Toro, cioè io e Bilancia.
0: Sì.
1: I caotici creativi. O, se vi va, chiamateli disordinati. Gemelli, Sagittario, Pesci e Acquario.
0: Ah, i caotici creativi.
1: Sì, cioè okay. I disordinati. Gli umorali, cioè quelli che dipende dal giorno. Ariete, Leone, Cancro e Scorpione. Vedi, Cancro mi conferma, cioè pica davanti a me. Okay.
0: Tu saresti tra i caotici creativi?
1: No, io sono tra i maniaci dell'ordine.
0: Tra i maniaci dell'ordine.
1: Siamo colleghi. Allora, grazie mille a tutti. Al 347-490-0042 dateci i vostri feedback.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, l'oroscopetro ci porta alla fine di un'ora qui su Radio Kiss Kiss, un'ora del Pippo Pelo Show che è volata, devo dire.
1: Ah, davvero? Sì.
0: Qui volano parole, volano cose che ci fanno anche molto divertire, come le canzoni che fanno parte della storia e che noi ascoltiamo ogni giorno a quest'ora.
1: E questo è sempre un bel momento, sia per chi ascolta la radio, sia per chi guarda i video che accompagnano questi pezzi della storia della musica. E il nostro History Kiss stavolta ci porta al 1986.
0: Level 42 con Lessons in Love, bellissima.

0: Quelle lezioni in amore te le posso dare, eh? Anche io impartisco lezioni.
1: Ma veramente, d'amore?
0: Sì, sì, sì, sì, oggi pomeriggio alle 16.
1: No, quella è una cosa che ho disimparato e va bene così. Basta.
0: Lessons in Love erano il Level 42 prima delle news.
1: Sono le 7.57 e ritroviamo nuovamente Umberto Abrea. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'aereo su cui viaggiava ieri il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre decollava da un aeroporto moldavo in direzione Oslo, dove il leader di Kiev era atteso per i funerali del re Harald di Norvegia. Nessun commento per ora da parte del presidente ucraino. Il drone, di probabile origine russa, ha violato gli spazi aerei di Moldavia e Romania, caccia della NATO in volo per precauzione. A Dallas, negli Stati Uniti, la convention dei repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il presidente Trump ha tenuto un discorso di quasi due ore, rilanciando la sfida in vista del voto di novembre e promettendo $5,000 per ogni adulto in caso di vittoria. Il tycoon ha poi rivendicato i risultati della sua amministrazione, dalla sicurezza al contrasto all'immigrazione, dall'occupazione agli investimenti, e annuncia la pena di morte per i narcotrafficanti. Infine, sull'Iran, una guerra necessaria per impedire al regime di dotarsi di armi nucleari. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran in risposta contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina. Segnalate esplosioni sull'isola di Kejm e la città portuale di Sirik. E il conflitto in Medio Oriente pesa sempre più sui prezzi dei carburanti. Il governo è orientato verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, in scadenza alla mezzanotte di oggi. Dovrebbe essere confermato per almeno altri 10 giorni. Atteso invece entro fine mese il provvedimento con gli aiuti per alcune categorie di cittadini e imprese. Voltiamo pagina. Chiesa e sagrato gremiti ieri a Squinzano, in provincia di Lecce, per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne originaria del Salento, uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Nelle navate della chiesa, piena di persone addolorate, si sono riuniti anche rappresentanti di molte istituzioni, tra cui il presidente della provincia di Lecce. L'amore non è possesso e dobbiamo dirlo con chiarezza, soprattutto ai giovani, ammonito nella sua omelia Don Manni Visconti. Siamo allo sport con il calcio. Dopo l'Inter, esordio con sconfitta anche per il Napoli in Champions League. Azzurri battuti in casa dall'Arsenal 1-0. Gran gol di Odegaard dopo aver resistito 75 minuti agli attacchi dei vice campioni d'Europa. Stasera toccherà alla Roma, giallorossi ospiti dei turchi del Fenerbahce. Calcio d'inizio alle 18.45. Alle 21 invece il Como, per la sua prima storica partita in Champions, riceve il Lipsia. In chiusura la pallavolo. Stasera il debutto della nazionale maschile agli europei. Gli azzurri, guidati dal CT De Giorgi, cominciano la loro avventura a Napoli contro la Svezia. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Slovenia. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e chissà a tutti.

0: come sempre dalle 7 alle 9 siamo qua, quindi tutti voi, grazie a tutti voi per esserci. Al 347 490 0042 stamattina pullulate.
1: Allora, questo signore Pippo fa una recensione negativa dopo aver fatto le vacanze in un appartamento e il proprietario cosa fa?
0: Cosa
1: manda
0: fa?
1: Alla moglie il video in cui lui è con un'altra. Ciò significa che all'interno di questo appartamento, che ovviamente è sul mercato, nel senso è possibile affittarlo, c'erano delle telecamere?
0: Sì.
1: C'erano delle telecamere sempre? Questa è una cosa grave. Qui mi farai due domande.
0: Adriana è molto preoccupata adesso.
1: A me,
0: ha detto
1: ogni tanto...
0: Perché nella camera di Adriana succedono cose turche.
1: Ma a me questo problema me lo son fatto spesso, cioè nel senso quando vai in un po', è vero che non è legale.
0: Sì.
1: Cioè le telecamere non ci possono stare all'interno di camere, di appartamenti eccetera eccetera, ma non si sa mai la follia umana dove arriva. Però sta di fatto che questo signore fa una recensione negativa su questo appartamento e il proprietario manda il video in cui lui è proprio con un'altra. Evidentemente aveva affittato l'appartamento per stare con l'amante.
0: Il proprietario è uno sputtana, diciamo le cose come chiamiamo le cose con il loro nome.
1: Cioè,
0: mamma mia.
1: Perché lui
0: guarda
1: decide...
0: Picca preoccupatissimo.
1: Che succede?
0: Lui è una picca, è una fitta camera, cioè uno che va camera a camera.
1: Sì,
0: quindi
1: certo, però dalle nostre parti Pippo si dice.
0: Scusa, ma lei adesso può denunciare il proprietario, no?
1: Sì,
0: a
1: lui
0: penso che gli faccia vendere proprio l'appartamento con una denuncia del genere, sì, con tutti i danni morali, diciamo.
1: Ma certo.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì, perché lui ha preso proprio le immagini della telecamera, ha fatto degli screenshot
0: della camera da letto,
1: della casa, di quando lui entrava, usciva con questa donna.
0: Però forse dire... allora sai che non so, dipende se è un B&B.
1: Vabbè, ma tu
0: la telecamera nei corridoi ci
1: nella
0: può stare?
1: Parte esterna sì.
0: Nel corridoio sì, ma ci sono anche immagini della camera da letto?
1: Sono per sicurezza
0: non si possono usare.
1: Esatto, non si possono
0: per questa roba qua
1: utilizzare in altro modo. Vabbè, questa è una cosa singolare che è accaduta. Ovviamente non si fa, non si dovrebbe fare, perché poi ognuno si prende le conseguenze legali di tutta
0: che
1: questa roba qua.
0: Saranno pesantissime per il titolare di questo.
1: Certo, sì,
0: B&B,
1: sì. Intanto il matrimonio del signore però è finito.
0: Ma questo fa diventare ancora più pesante, diciamo, poi la causa contro di lui.
1: Però non è di questo che vogliamo parlare. Vogliamo parlare proprio delle recensioni. Siete soliti andare in un posto dopo aver studiato le recensioni? Che ne so, ristorante, una location in particolare, un albergo, una vacanza.
0: Io ultimamente
1: anch'io.
0: Ovviamente sì.
1: No, io guardo direttamente il punteggino,
0: anche
1: il punteggio.
0: Se continuo a non fidarmi ciecamente, adesso mi dicono che ci sono tutta una serie di controlli, no?
1: Però continuo
0: a non fidarmi ciecamente, perché le prime, le ultime sono sempre meravigliose. Poi scava. Vai dietro e cominci a trovare qualcuno che lancia dei difetti.
1: Però guarda, è strano perché io le leggo, noi le leggiamo, abbiamo fatto un piccolo sondaggino tra noi le leggiamo, ma non le scriviamo.
0: Mai scritta.
1: No,
0: forse una sola volta per fare un complimento.
1: Certo.
0: Mai una cattiveria. Non lo farei mai. Anche se vado in un ristorante e mangio male, magari non sono gentilissimi. Non me la sento di fare del male, perché c'è sempre una vita di persone che lavorano. Non lo farei mai. Non ce l'ho sta cazzina.
1: Di persone che lavorano e potrebbero aver avuto una brutta giornata e magari non si sono comportati proprio al top.
0: A me che me ne frega che tu, Adriana, dopo vai in quel ristorante e magari non mangi benissimo, quindi io ti devo avvisare prima di andare. Non andare, perché quando magari lì ci lavorano 20 persone che portano avanti 20 famiglie, no?
1: Ho capito, però se mangio male e ho pagato tanto mi preme,
0: non lo so,
1: diciamo.
0: Non lo so, a me sta storia delle recensioni non mi ha mai convinto. Mai.
1: Io non le ho mai fatte, però le leggo e quindi immagino che insomma la percentuale delle persone non sia così, altrimenti non avremo delle recensioni. Voi recensite i posti che visitate, sia in negativo che in positivo, e guardate le recensioni prima di prenotare? Mandateci come al solito i vostri WhatsApp vocali al 347 490 0042.
2: Le canzoni
3: sotto la doccia. Ma le pagine chiare, le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata.
0: Che quando bello. Francesco De Gregori si applicava moltissimo sulla dizione.
1: Questa
0: canzone, diciamo, è un manifesto della dizione.
1: È un manuale.
0: Un manuale, non mi veniva.
4: E qualcosa rimane fra le pagine chiare
2: pagine scure.

0: prendere o giocare con chi vuoi, li puoi spedire a un indirizzo nuovo. Era proprio un manuale
1: bello.
0: Di dizione.
1: Ma infatti ai corsi di dizione.
0: Non lo so, è una canzone stupenda, ma a me sta storia di questa dizione così ostentata mi infastidisce.
1: Ai corsi, ma è una cosa che noti tu.
0: Lo so.
1: Ai corsi di dizione ti chiedono di ascoltare canzoni come queste.
0: Ho detto Elabra, puoi spedirle a un indirizzo
1: bene
0: nuovo.
1: Le parole.
0: Uh-huh.
1: No, ma un giro Vietri lo facciamo.
0: Buono, nuovo, buono.
1: Così si fa.
0: Ieri.
1: Oh.
0: Vabbè.
1: Però è una canzone bellissima. Siamo felici di averla riascoltata su Radio Kiss Kiss dal 1975. Stavamo
0: bene.
1: Parlando di recensioni. Le fate, non le fate, le guardate semplicemente. Abbiamo Alessandro da Monza. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, piacere mio.
1: Allora, che vuol dire? Qui ci scrivono recensioni negative, cioè tu lasci solo quelle negative?
2: No, io leggo
0: Legge.
2: Solo le recensioni negative.
0: Beh, ma in realtà bisognerebbe leggere quelle sempre, no?
2: Perché se sono, diciamo, fini a se stesse, tipo vado in un hotel ma c'è la carta da parati che mi fa schifo, mm-hmm. in realtà l'hotel è bello, allora
1: sì.
2: lascio il tempo che trova.
0: Certo.
1: Okay,
2: io incrocio due o tre siti e cerco di capire qual è l'hotel migliore.
0: Perfetto.
1: Ok, quindi ti soffermi a leggere quelle negative. Se sono irrilevanti e riguardano semplicemente l'estetica, ci passi pure sopra.
0: Ma quando scrivono la colazione, la prima colazione, niente di che?
2: No,
0: tu ti fidi di quella
2: colazione? La colazione è fondamentale.
0: No, quindi se ti scrivono niente di che, tu
1: se lo scrivono tre o quattro, secondo me vale la pena dar diretta.
2: Carta a priori.
0: Sì.
2: Se vado
0: sì.
2: via in vacanza, vado via bene, se no sto a casa.
0: Bravo. Questo mi piace molto.
1: E poi
0: hai
1: sono
0: ragione.
1: D'accordo con te, Alessandro, sulla colazione. Basta,
2: possiamo
1: superare. Fondamentale.
0: Va bene, Alessandro. Quindi allora abbiamo detto consigli di leggere le recensioni negative, perché intrecciandone due o tre vuol dire che diciamo più indizi fanno una prova, giusto?
2: Esatto. Sì.
1: E invece, scusami, non ti è mai capitato di lasciare qualche recensione positiva o negativa? Forse, no?
2: No, io le scrivo anche le recensioni, ho anche litigato con qualche albergatore che non aveva gradito le mie recensioni, però
1: che erano negative.
2: Parzialmente negative, perché poi
1: sì.
2: mi sento in colpa e allora non è che vado troppo
0: sì, uno si sente un po' in colpa da scrivere tutta sta cattiveria.
2: Però se io pago devo anche poter esprimere il mio giudizio, per carità.
0: Va bene. Grazie Alessandro, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao, chi sa te, saluti a Monza. E da Monza scendiamo a Napoli dove c'è Ricky. Ciao Ricky, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A tutti, è un vero piacere sentirvi.
0: Anche grazie. Per noi, Ricky, piacere. Tu produci recensioni come se non
3: io
0: ci fosse un domani.
3: Io produco recensioni, sì, sputolatamente.
1: Allora, quindi recensioni sì, le scrivi, per esempio, su cosa? Su luoghi che in cui
3: le
1: vai
3: a... scrivo e le leggo soprattutto.
1: Le scrivi e le leggo.
0: Su qualsiasi cosa.
3: È normale che io per scriverle, prima di tutto le leggo, perché poi frequento i posti che insomma vado a cercare. Ti spiego, io anche perché andando in giro con il camper, spesso e volentieri spiagge, posti che non conosco e tutto, cerco insomma dei posti carini dove stare.
1: Certo.
3: E quindi a volte mi capita appunto dalle recensioni, cerco di capire insomma se è un posto che può fare
0: allora,
3: per i figli, per il cane, per tutte le particolari, le problematiche.
1: Se ha tutti
3: insomma,
1: i servizi che ti occorrono.
0: Una domanda che mi serve per capire come sei. Nella vita secondo te hai recensito più male o più bene nella vita? Tutte le cose che hai fatto, sinceramente.
3: Sì, no, sinceramente, penso, non dico che si equivalgano, però penso più positive che negative.
0: Quindi sei una persona positiva, diciamo.
3: Sì, ma perché poi posso dirti una cosa, Pippo, io penso che alla fine quando leggi le recensioni e ne capita una negativa, e quindi al 90% potresti, cioè, ci passi su e non la
0: ma
3: non
0: sì,
3: dai
0: perché
3: conto
0: magari
3: quella, perché comunque
0: perché parliamoci chiaro,
3: può essere,
0: ci sono
3: come
0: delle
3: prima,
0: persone
3: come sentivo, o una giornata storta, oppure può essere qualcosa che non è andata in quel punto,
0: beh.
3: In quel momento, oppure poi i gusti poi sono soggettivi. Però
0: Ricky,
3: se tu il 90% delle recensioni sono positive, tu pensi che quel posto possa fare la tua
0: casa. Lui è come il mio amico Gian Alfonso.
1: Parla,
0: non fai monologhi, non ti fa parlare.
3: Ricky,
0: ho capito. Ti stavo provando a dire che il cagacazzi di turno che va nel ristorante, che va nell'hotel, c'è sempre, anche se l'hotel è al top, c'è sempre quello o quella che hanno qualcosa da ridire sulla colazione, sulle cose. Per cui non ci si può fidare di una, due recensioni.
3: No, sicuramente no.
0: Esattamente.
3: Adesso, il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più, ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo, perché ero bravo e quindi sapevo il mio lavoro, dovunque andavo, criticavo, non facevo recensioni, però criticavo, insomma, con i commensali, con gli amici. No, quella no, di uno sicuramente no. Adesso, il Pippo, poi lo sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega.
0: Allora, ragazzi, fermati!
1: Ricky, io non ho capito più niente, a un certo punto ti ho perso. Però sei molto simpatico.
0: Mamma mia!
1: Fai così sempre, allora, pure a casa?
0: Io
1: tua
0: sono già abituato
1: viva?
0: Ogni giorno, mio fratello Ernesto è così, ti chiama e fai i monologhi.
3: Ma adesso, il Pippo, poi lo non... sai che poi neanche a fare la pasta, poi io vengo dalla ristorazione. Ora mi state... ora no. Dai, si stanno divertendo i miei colleghi di lavoro, perché se mi ascoltano, i miei colleghi di lavoro, mi ascoltano, dicono la stessa cosa.
0: La
3: io non
0: categoria, la categoria di quelli che non ascoltano.
3: No,
0: non sa... Ma che parla, ma voglio dire più niente.
1: Vabbè, dai,
0: non voglio parlare più.
1: Oh, Ricky è emozionato quando gli capita di nuovo di parlare in diretta nazionale.
3: Lo sai che poi neanche parla passa, sì, poi io vengo dalla ristorazione.
0: Allora!
3: Non capita più.
1: Ma tu lo sai che si possono mettere le stelline e le recensioni pure alle persone sui social? Pippo,
3: sì,
1: c'ha la pagina con le
3: recensioni. Tutto negativo.
1: Sì.
0: Ricky,
1: gli mettiamo una recensione.
3: Non fa parlare, Pippo Pelo non fa parlare.
1: Ma io non...
0: se io non faccio parlare, oggi tu che non fai parlare. Allora,
1: Ricky, scusa, occhio e croce, ma che segno sei?
3: Sono cancro.
1: Come pica.
3: Ma senti, il Pippo poi
1: un
3: lo sai che poi neanche fa la pasta, poi io vengo dalla ristorazione, no?
1: Ricky, ci hai asfissiati proprio, non ce la facciamo più.
0: Ricky,
1: comunque sei molto simpatico.
3: Senti, Pippo, io e te ci siamo visti tanti anni fa a una festa di IKEA, io lavoro in IKEA.
0: Ah, bene, perfetto. Ricky, è stato un piacere conoscerti, sei molto simpatico. Anzi, rivederti, risentirti.
1: Ricky, fatti smontare allora.
3: Ma senti, il Pippo poi lo sai che poi neanche fa la pasta, poi io vengo dalla ristorazione. No? Ho sempre lavorato in ristoranti e alberghi. All'inizio, quando ero più giovane, ho 54 anni, non me ne frega quasi più. Ma quando ero più giovane, all'inizio, io dovunque andavo.
1: Basta! Meno male che c'è Bruno Mars.

0: Chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss!

0: Beh, si mettono le mamme, le sorelle per lo mezzo, è meglio evitare, no?
1: Sì, è meglio evitare di litigare,
0: però poi di parlare di mamme, di sorelle,
1: non si dovrebbe mai parlare di mamme o di sorelle.
0: Mia sorella è stata appena citata da una
1: tua sorella, viene citata spessissimo, povera Anna Maria, a cui mandiamo un grande bacio.
0: Allora
1: Pippo, questo è anche il momento in cui regaliamo i gadget, va bene? Il nostro pacco gadget ricco di sorprese, non sappiamo neanche dirvi cosa ci sia all'interno perché ogni volta è una sorpresa, ok? Come facciamo? Adesso è arrivato il momento di sentire un rumore, un suono, e voi dovete indovinare
0: di cosa si tratta. Attenzione, vai Pica, prego.
1: Non ci arrivo. Possiamo risentire un attimo?
0: Si sente un po' di fiatone alla fine.
1: È uno non che è corre e c'ha delle cose dentro, no?
0: No, è uno che ha qualcosa sotto le scarpe.
1: C'ha delle cose buone, le tasche.
0: No, non lo sappiamo. Vabbè. Però, allora, 347-490-0042, mandateci un messaggio vocale e ci dite, secondo voi, cosa produce questo rumore? Da quale tipo di attività viene prodotto questo rumore? Va bene, risentiamolo un attimo ancora. Grazie mille.
1: Ammesso che sia un'attività,
0: Beh, qualcosa che si muove sarà, un'attività di qualcosa. Anche l'attività di una ruota, l'attività di... che ne so.
1: Vabbè, dai, allora, 347-490-0042, mi raccomando, mandateci le vostre note vocali.
2: È una sega che taglia legno.
0: No.
1: È una sega che taglia... No.
0: Peppino è una sega. Allora, anzi, mezza. Andiamo avanti. Ah no, c'è il pezzo? Pensavo ci fossero gli altri ascoltatori.
1: No, tempo, questo
0: dopo
1: pezzo. E poi li sentiamo a raffica e cerchiamo di capire cos'è.
0: Mezza sega.

0: dal 2002 su Radio Kiss Kiss. Allora, il rumore io non l'ho indovinato, sono andato a capire di là di cosa si trattava, ma non c'ero proprio arrivato.
1: Però no. Sentiamo, dai,
0: e anche
1: ascoltiamo.
0: Molti degli ascoltatori non ci sono arrivati. Sentiamo, vai, che fanno. Non
1: forse
0: capire.
1: Sulla parte finale si riesce a capire.
0: Poteva essere anche un
1: dai, no. Allora 347 490 0042. La faccia Pica di, sarà incantato.
0: La faccia mi poteva essere una
1: Cosa ti piaceva dei nostri sguardi per cui ti sei incantato?
2: Buongiorno Kiss Kiss, sono Laura. Buongiorno. Da Napoli. Secondo me è una sega.
0: È una sega.
2: Il rumore di una sega che sta appunto secando qualcosa.
0: Secando
2: un pezzo di legno. Qualcosa attinente a un motosega, una sega, secondo
0: una
2: me.
0: Una sega. Alla
1: Pica. Qualcosa che sta
0: secando. Pica è una sega? No.
2: Che sta appunto secando.
0: Sta secando qualcosa. No, non sta segando niente.
1: No, non è una sega comunque.
0: Ma non è una sega in qua.
1: Non è una sega.
0: Sentiamo il rumore.
1: Si dice così, no?
0: Dai il rumore un attimo. Ma no, poteva essere, ragazzi, Poteva essere una sega. Adriana.
1: Non mi fa, non farmi parlare.
0: Andiamo avanti.
1: Poi dicono che.
0: Dai, sentiamo gli altri ascoltatori, prego.
3: È un gruppo di cheerleader. Che schifo a tutti.
0: Ah, poteva essere. Ah, le cheerleader che senza la musica che magari producono sto rumore.
4: Sì. Sembra il paniere della tombola quando giri i numeri. Domenico
0: sì,
4: da Milano.
0: Il panarello della tombola, quello con dentro i numeri che tu agiti.
1: Poteva essere, sì, ma non
0: può
1: è
0: sembrare,
1: questo.
0: Sentiamo.
1: No.
0: No, a me non so. Oh, può sembrare, sì, può sembrare, come no.
1: Ma non lo è. No,
5: ciao,
1: no.
5: Potrebbe essere qualcuno che sta scartavetrando con la carta vetrata grossa?
0: Sì, allora, sono gli ascoltatori di Adriana che lei scartavetra spesso e volentieri. Ma
1: adesso non più,
0: non
1: diciamo.
0: Più,
1: se ne sono andati, sono rassegnati.
0: Prego.
6: C'era degli Skis Nilsson da Napoli.
0: Ciao, Nilsson.
6: Secondo me è una pepiera.
0: È una pepiera.
1: La pepiera, quella che c'ha i granelloni, insomma,
0: e
1: un po' per
0: giri. No.
1: Sì, poteva essere, ma non è quello il
0: rumore.
1: Non
0: umore. È la pepiera.
1: Grazie però.
0: No.
7: Ehi, sexy lady. Questa è per te, Adriana. Comunque il rumore è quando lavi i panni sullo stricaturo, come si dice.
1: Dai, ma
0: sì, delle massaie
1: cosa...
0: di

0: scoperto che gli atleti di volley hanno un'alimentazione pazzesca.
1: Non dire che mangiano al volo perché
0: no, mangiano in maniera incredibile, perché hanno scoperto che se non facessero così rischierebbero di contrarre la cosiddetta Red S, ovvero una sindrome da carenza energetica relativa a questo sport. Cioè, se non mangiassero così tanto rischierebbero di non avere energie per giocare le partite di pallavolo. Pensa quanto è importante
1: l'alimentazione per tutti, figurati, per un atleta. Poi
0: fondamentale.
1: L'atleta brucia, è normale che mangia tanto.
0: Certo.
1: Noi non possiamo mangiare come un atleta e poi sedersi sul divano, dai.
0: Quindi,
1: però,
0: attenzione.
1: Perché se ti siedi male rischi che poi ti viene un'ernia.
0: Se ti siedi spesso ti viene...
1: L'ernia?
0: No, ernia viene comunque.
1: Ah, e allora sai cosa faccio? Ci penso proprio. Questa canzone di Ernia voglio fare una dedica. No, è il titolo del New Kiss, dedica.

0: Hai imparato questa
1: esco
0: parte?
1: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Sì?
1: Quando siamo soli sei magnifica.
2: No! Allora, no, se dice esco a fare un giro con la macchina, o cosa?
0: Sono 24 le nazionali al via, divise in 4 pool da 6 squadre. L'Italia è inserita nel pool con la Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia e Cecoslovacchia.
2: Sì.
0: Le prime 4 classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. La prima partita stasera a Piazza del Plebiscito. E noi siamo.
2: Poi, il Tour d'Italia, perché è campionato.
0: Esatto,
2: questo,
0: poi andranno a Modena.
2: Sì.
0: E però stasera c'è questa location particolare. Tra poco ci collegheremo con il DJ. L'animatore.
2: Hola, Robert.

0: con lo speaker ufficiale del Vole, qua e anche
1: quello
0: altre cose ci facciamo
1: che
0: dire.
1: Farà entrare proprio le squadre all'interno di questo posto fantastico che hanno organizzato a Piazza del Plebiscito.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Porca vacca, non sul tappeto!
2: Yes, yes. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online. Yes,
3: yes. Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: vestirci d'azzurro.
1: Eurovolley 2026,
0: di cui siamo la radio partner. E stasera, ragazzi, a Napoli, in piazza del Plebiscito, uno dei posti più iconici della città.
2: Hanno messo in piedi una cosa, ragazzi.
0: È una cosa veramente molto molto bella.
3: Ma
0: a confermarci tutto quello che sta succedendo lì e sta per succedere lì, in diretta abbiamo Roberto Scennamea, speaker e DJ del Volley Azzurro. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno a voi, bentrovati.
2: Eccolo, chissà te.
0: Allora, ti abbiamo sentito all'opera nelle partite dei giochi del Mediterraneo ad incoraggiare le ragazze del Volley Azzurro. Quando vedevamo la partita sentivamo la tua voce.
2: Vox Populi, poi ti seguirono tantissimo, quindi si ripeterà, no?
4: Beh, guardate, qui stiamo preparando qualcosa, lo dicevate prima, di veramente strepitoso, e vi invito assolutamente a vederlo stasera. Parte questa 34esima edizione del campionato europeo. Piccola particolarità: il primo campionato europeo che si è tenuto è stato proprio qui in Italia nel 1948, ormai è una tradizione, è la seconda edizione consecutiva che ospitiamo in Italia. E partiamo qui da oggi da Napoli, poi avremo Modena per il girone, Torino e Milano.
0: Ecco.
4: Ovviamente non c'è solo qui questo europeo, ma è ospitato sia in Italia che in Bulgaria, Finlandia e Romania.
0: Ecco.
4: Ma ovviamente stasera abbiamo questa apertura incredibile qui a Napoli.
0: Tu ci confermerai che se è vero che il giocare in casa porta un aiuto, io penso che giocare a Piazza del Plebiscito ci dovrebbe già dare un set, no? Che dici?
4: Allora, guardate, se sarà lo stesso effetto dell'Arena di Verona di 3 anni fa, dove abbiamo fatto l'apertura del campionato europeo femminile 3 anni fa, sarà già un grandissimo successo. Noi speriamo sempre di fare quel pelino in più e migliorare.
2: Migliorare quello che c'è lì adesso a Piazza Plebiscito è tosta, Comunque orgogliosi tutto questo. Ma è vero che c'è anche il presidente stasera, confermata?
4: Ebbene sì, abbiamo il piacere e l'onore, come tutti sanno, il presidente della Repubblica è un grande tifoso della pallavolo, specialmente della nazionale, e ha voluto essere presente, ci ha veramente fatto onore di questa presenza questa sera e qui ad assistere a questo grande match di apertura con questa cornice che continua a dire. Io sono in questo momento nelle prove qui a Piazza del Plebiscito e anche solo la visione ora qui vuota fa venire la pelle d'oca, non lo so pensare stasera.
0: Ti abbiamo sentito all'opera, te lo dicevamo, in occasione dei giochi del Mediterraneo con le ragazze del volley, no? Ma fino a quando si può fare animazione prima che riprenda il gioco attivo? C'è una regola imposta dalla federazione o ti regoli tu?
4: No, sono delle regole non scritte, poi c'è sempre la sensibilità della persona che in quel momento fa da MC, come dicono loro, quindi da Master of Ceremony, di assolutamente non disturbare il gioco e i giocatori, anzi al massimo essere di supporto con del ritmo. Di solito si guarda l'arbitro nel momento in cui fischia, si incomincia a fare un piccolo fade out, quindi si abbassa leggermente il volume per permettere la concentrazione del giocatore in battuta.
2: Allora Roberto, questa sera silenzio massimo, massimo silenzio quando batte l'Italia, quando batte la Svezia canta tranquillamente.
4: Ma,
2: va bene,
4: guarda, ti dirò, molte volte il giocatore in battuta invece preferisce avere il ritmo da parte del pubblico,
2: e
4: perché
2: allora
4: gli dà ritmo per la battuta.
0: A proposito di ritmo, c'è qualche giocatore che ti chiede qualche canzone in particolare o sei tu a chiederle a loro?
4: Più che allora, molte volte le chiedo io, ma ci sono dei giocatori che magari ho avuto in squadra per qualche stagione che hanno una loro canzone collegata. Ti faccio un esempio: il nostro centrale Gianluca Galassi ha il suo Galaxy, che è una vecchia, un vecchio cartone animato che qualcuno ricorderà, che è la sua sigla. Quindi ad ogni punto di Gianluca parte questa
2: sigla. La vogliamo sentire a palla e soprattutto vedrai quanti amici verranno a vederci, perché c'è anche Radio Kiss Kiss che vi aspetta a Piazza Plebiscito.
0: Allora, a stasera e poi ci sentiamo anche domani, va bene?
4: Assolutamente.
0: Ciao Roberto Scennamea, speaker del Volley Azzurro e Forza Azzurri, allora.
4: Sempre.

0: Mamma mia, mamma.
1: Che sospiro.
2: Allora, i ragazzi e le ragazze, anzi, il ragazzo e la ragazza di Kiss Kiss Trend Zone sono già pronti.
1: Quindi un girl and boy.
2: Un girl and boy. Però noi chiudiamo con canzone iconica dei Blur 1994, quando facevano il testa a testa con gli Oasis.
1: Sì, infatti.
2: Girls and Boys, ma quando mi piace questa canzone.
1: Ragazzi, era il 94, mamma mia, ieri.
2: Ringrazi tu
1: e tutti i tecnici di Radio Kiss Kiss, più la Control Room, la nostra Lucilla, loro sono pronti, arriveranno, allora domani e chi?

0: Che sballo questo History Kiss dal 1994, erano i Blur con Girls and Boys.
1: Però adesso, come di consueto, dobbiamo dare la linea alla redazione. Per voi ci sono le news con Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. C'è una vittima per l'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulle regioni del nord Italia. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. Un carabiniere si è lanciato in acqua, è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non è sopravvissuta. Anche il militare è stato soccorso e portato in ospedale. Nella zona pesanti disagi a causa dei temporali, allagamenti segnalati anche a Lignano e Carlino. Ma è tutto il versante settentrionale ad accusare danni dal maltempo. Temporale a Milano, esondato il fiume Lambro, nubifragio a Cremona e Brescia con ripercussioni al traffico ferroviario, rientrato l'allarme agli ospedali civili dove sarà allagato un reparto, tromba d'aria nel Trevigiano, forte pioggia anche nel Pesarese. In Liguria è esondato il torrente Lavagna, in Toscana allagamenti e caduta di alberi a Viareggio, a Firenze parchi chiusi. Ben 11 tra arancione e gialla le regioni contrassegnate dall'allerta meteo. Intanto però agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato in Europa occidentale, alla pari con luglio 2023. Lo rende noto il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea Copernicus. La temperatura media globale è stata di 16,9 gradi, ben 1,6 grado in più rispetto ai livelli preindustriali. Dall'estero, Trump show alla convention repubblicana di Dallas in vista del voto di metà mandato. 2 ore sul palco per cercare di convincere gli americani a votare per il partito, al momento indietro nei sondaggi, che il presidente prova a ribaltare promettendo $5,000 per ogni adulto se i repubblicani riusciranno a mantenere il controllo di Camera e Senato. Soldi, unica prescrizione, da spendere negli Stati Uniti per dare impulso ad un'economia che il tycoon descrive in ottima forma, nonostante il caro vita e gli aumenti del petrolio. La guerra con l'Iran, necessaria per impedire a Teheran di dotarsi dell'arma atomica, ha detto Trump, finirà quanto prima e il prezzo dei carburanti tornerà a scendere. In Italia si va verso un'ulteriore proroga del taglio di 17 centesimi al litro sulle accise per il gasolio che scade oggi. La durata, stando a fonti di governo, sarà di 10-15 giorni. Entro fine mese, atteso invece il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. Oggi il diesel in modalità self costa 2,18 euro al litro. In autostrada si superano i 2,25 euro. La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi, confermando che l'immobile è compreso in un piano di interventi di sgombero. Il ministro ha rivendicato la decisione presa quando era prefetto della capitale, come accaduto per altre occupazioni storiche, afferma anche quello stabile sarà restituito alla proprietà. Lo sport calcio, stasera si chiude il primo turno di Champions League con le ultime due italiane. Alle 18.45 la Roma Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 lo storico esordio europeo del Comar Sinigaglia contro i tedeschi dell'Ipsia, ma per il tecnico l'Ariano Fabregas è una partita come le altre.
3: Per me uguale a tutte, perché vogliamo provare sempre di fare bene, di vincere. Capisco ovviamente l'emozione di tutta la gente, di tutta la città, anche del club, perché è un'occasione storica per farsi vedere in quel contesto là, perché penso che sarà una partita emozionante, perché sono una grande squadra e noi vogliamo essere sempre là al top. Vediamo come va, però tanta fiducia.
2: Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Buon pomeriggio, buongiorno, buon mezzogiorno da Paolo e Lucilla e benvenuti nella nostra Kiss Kiss Trend Zone.
1: Come l'hai detto tu, nessuno mai. Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea Cimmino in regia, la nostra regia TV, Arduino, Peppe D'Amelia, c'è anche Fischetti, io come sempre non vedo, però
0: ci
1: nel
0: sono
1: caso
0: sempre.
1: Buongiorno
0: ma sai
1: anche
0: questo,
1: a lui.
0: Questo qua è l'orario in cui si scambiano anche le poltrone sopra.
1: Ah, quindi si scambiano le poltrone qui a Radio Kiss Kiss.
0: Ma solo per comodità, siamo usciti dal notiziario in cui parlava Fabregas, che mi piace sempre questo accento spagnoleggiante negli italiani. Hai mai notato che utilizzano la V e la B?
1: Sì.
0: Si confondono, tipo preferisce il vino o la birra?
1: Adesso parli per tutta la puntata della Kiss Kiss Trend Zone così, va bene?
0: Parlo
1: ci
0: con
1: stai?
0: La V e la B?
1: Sì.
0: Allora iniziamo con Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: tu cosa fai questa sera nella Trend Zone con Paolo e Lucilla? Paolo, tu cosa fai questa sera?
1: Guarda, c'è scritto Noemi, questa sera sto a casa. C'è scritto adesso in questo momento.
0: Sei anche scocciato a un certo punto di avere questa domanda.
1: Sai che forse questa sera sto a casa finalmente dopo diverse sere che sono sempre in giro?
0: Quindi non avremo più le occhiaie che vuoi sfoggiare ogni giorno, che dici di avere ma non le hai, giuro.
1: Mi sono messo la camicia nera oggi per fare pandan con le mie occhiaie.
0: Panda, proprio panda. Perfetto, io invece
1: oggi
0: vado a vedere gli Oasis, sì, oggi una dopo l'altra.
1: Che senso vai a vedere gli Oasis?
0: Il documentario.
1: Ah, il documentario.
0: È uscito al cinema,
1: ah,
0: sì,
1: ah,
0: sì,
1: infatti
0: sì.
1: È vero, è verissimo.
0: Non vedo l'ora, presentato a Venezia, gran successo.
1: Bando alle ciance, perché siamo in un momento importantissimo, un momento cruciale dell'inizio della nostra trasmissione.
0: Esatto, quello del sommario.
1: Quindi anche oggi mi tocca la sigla?
0: Vai con la sigla.
1: Sigla nuova anche oggi, il sommario.
0: È molto soft, sì, quasi romantica.
1: Sì, ma anche perché oggi ci sono degli argomenti che mi piacciono, sono tosti, secondo me coinvolgeranno molti i nostri ascoltatori.
0: Penso anch'io, partiamo subito quindi dall'inverno demografico, che ma almeno c'è inverno.
1: È l'unico inverno che forse avremo quest'anno. E non è una buona notizia, diciamo, da tanti punti di vista.
0: Non lo è, però essendoci la parola inverno già sembra più dolce. Poi bonus genitori separati, scuola, quindi andremo proprio sull'argomento a 360 gradi. Spunta anche nei trend di oggi Francesco Guccini.
1: Ah, per l'eredità?
0: Esatto.
1: Perché è venuto fuori proprio. Quindi oggi si parla di figli comunque in qualche maniera.
0: Rapporto genitori figli, tua madre sta ascoltando? Vuoi lanciarle qualche messaggio?
1: Penso di sì. Mamma, se ci stai ascoltando, mandami un messaggio.

0: Emmy Melly, I'm a Woman, ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss. Sono le 12:12 qui nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Introduciamo subito il primo argomento di quest'oggi. L'inverno demografico.
1: Inverno demografico, allora, in cosa consiste? Praticamente, detto in poche parole e traducendolo in maniera molto commestibile, è il fatto di una oggettiva denatalità, sì. Ovvero sono più, la dico proprio para, sono più i morti che i nati, sì. Soprattutto negli ultimi anni. Perché è in trend? Perché comunque sia, ne parlano diverse forze politiche anche ultimamente per i loro programmi futuri, del fatto che è un problema che va affrontato, il fatto che non ci siano nascite.
0: Sono allo studio tante misure dalle forze politiche per contrastare la denatalità. Vi diamo un po' un'idea con dei dati, ok? A cosa siamo arrivati? Dunque, immaginate che per mantenere stabile una popolazione in un lungo periodo servirebbero circa, e devo dire che nella mia testa da black humor mi ha sempre fatto anche un po' ridere questa percentuale,
1: sì.
0: Servirebbero 2,1 figli per donna, quindi immagino sempre una donna con due figli e
1: una gamba.
0: È una gamba.
1: Due donne e una gamba.
0: Ma scherzi a parte, noi ci ridiamo su, ma la situazione non è proprio bellissima. In Italia siamo ormai alla metà. Quindi, sì. Nonostante il fatto che si siano spesi dei soldi per alcuni aiuti, tante persone dicono che non è sufficiente e quindi comunque si continua a non fare figli.
1: Posso già dirne una mia?
0: Vai.
1: Secondo me c'è anche un trend un po' che va avanti da svariati anni, quindi comprende un po' tutti, anche me e te volendo, sì. Che molte volte di fronte a problemi oggettivi anche grossi si tende a mettere un cerottino laddove ci vorrebbero dei punti di sutura.
0: Beh, mi piace questa metafora, però tra poco sai che faccio?
1: Certo.
0: Ti chiederò perché non hai ancora figli. Sei pronto alla domanda delle domande, quella che nessuno vuole sentire?
1: Mi vuoi mettere in difficoltà subito così al microfono?
0: Sì, però sì. Ti autorizzo a fare lo stesso con me, perché sai che a noi piace condividere tutto con gli ascoltatori.
1: Allora oggi saremo apertissimi anche nella nostra vita privata.

0: Era l'ultimo successo dei Cosmonauti Borghesi, Gomma Americana, Kiss Kiss Trenzon, Paolo e Lucilla. Abbiamo introdotto l'argomento dell'inverno demografico e quindi anche il problema della denatalità, non solo in Italia, perché siamo, come dire, ben accompagnati in tutta Europa e anche nel mondo.
1: Sì.
0: Infatti abbiamo già scatenato l'inferno senza neanche chiedere nulla ai nostri ascoltatori. Sono già arrivati diversi messaggi molto interessanti, anche
1: l'inferno,
0: devo dire.
1: L'inferno demografico, così possiamo chiamare. No, allora, scherzi a parte, dunque l'argomento è molto serio. Ci sono delle cause che sono state proprio elencate dietro la denatalità. Quali sono? Matrimoni e maternità più tardivi, quindi ci si sposa più tardi e si cerca di fare figli più tardi.
0: Sono dati oggettivissimi questi qua che adesso Lucilla ci sta dicendo.
1: Precarietà economica e lavorativa, difficoltà abitative, costo dei figli e anche problema di conciliare carriera e famiglia, in particolare, diciamolo Paolo, per le donne, perché comunque è un problema atavico, da tantissimi anni si profila.
0: Guarda, adesso credo di non dire nulla che possa far strabuzzare gli occhi ai nostri ascoltatori. Io quando ero bambino quando andavo a scuola era più difficile avere compagni di scuola con la mamma che lavorava, no?
1: Vero, anche
0: era
1: per me.
0: Una cosa abbastanza normale, diciamo, al tempo, e ti sto parlando di, quindi, 40 anni fa, insomma, diciamo 40 anni fa abbondanti, era quello anche che era, come dire, una famiglia mono stipendio.
1: Certo.
0: Riusciva ad andare avanti benissimo, cioè del tipo, io non sono mai stato in mezzo alla ricchezza più totale, ma io dai miei genitori non gli potrò mai dire nulla, non mi hanno mai fatto mancare proprio niente di niente.
1: Ecco, quindi forse questa semplicità della vita aiutava anche la natalità, però è giusto che comunque le donne abbiano intrapreso delle carriere, quindi vogliano pensare al proprio lavoro, e proprio per questo bisognerebbe in qualche modo aiutarle, supportare la famiglia in generale, se si vuole anche pensare che due persone vogliano lavorare entrambe, quindi.
0: Sì, certo, assolutamente. Questo è allora, questo era un po' il quadro,
1: il
0: di
1: panorama.
0: Tutto. Vedo che continuano ad arrivare parecchi messaggi, perché credo che sia un problema anche che tocchi molte famiglie e molti nostri ascoltatori.
1: E allora tra poco li sentiamo tutti.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Kiss, kiss.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Yes, yes. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss!

0: Somber, my body isn't ready, su Radio Kiss Kiss, nella Kiss Kiss Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla. Oggi spunta la parola inverno accompagnata da demografico, quindi questo problema che riguarda non solo l'Italia ma gran parte dell'Europa e anche altri paesi del mondo. Vi abbiamo chiesto, secondo voi, perché facciamo meno figli?
1: Ci sono ascoltatori che ovviamente, come prima avevamo ipotizzato, e ovviamente ci stanno dando ragione della nostra ipotesi, che comunque ci parlano della loro realtà.
0: Esatto.
1: E intanto sentiamo qualche messaggio.
2: Secondo me c'è un calo demografico perché la vita è troppo cara. La vita... Baci, baci.
1: Guarda, lei è stata veloce, laconica, la vita è troppo cara.
0: Io però su questo vorrei dire una cosa, se mi permetti, velocissima.
1: Vai.
0: Allora, è vero, la vita è troppo cara, ma siamo anche noi, secondo me, che siamo arrivati a un punto di rottura, nel senso che vogliamo fare tantissime cose, vivere magari a volte anche sopra le nostre possibilità e quindi fare meno sacrifici. I nostri genitori uscivano una volta a settimana, a noi piace avere la macchina nuova, il cellulare nuovo, andare in vacanza nei posti più belli, che è legittimissimo, però questo ha delle conseguenze.
1: È un cambio del quale siamo tutti vittime e carnefici allo stesso,
0: esatto,
1: stesso momento.
0: Esatto.
3: Ciao, sono Raffaella.
1: Ciao,
3: se
1: Raffaella.
3: Non si parte dalla base, e cioè dare un futuro certo ai ragazzi, come si fa? Se devono fare le capriole solo per trovare il lavoro ed una casa, come possono pensare anche a dei figli? Dobbiamo pensare seriamente, ma seriamente, ai nostri giovani. Non c'è nessun'altra soluzione.
1: Io, Raffaella, sono d'accordo anche questo punto di vista.
0: E anche Alessandra
1: diceva
0: la stessa cosa.
1: Guarda, andiamo a chiudere con questo messaggio che arriva da Alessandra, la nostra ascoltatrice, che ce lo scrive. Io penso veramente che per le case la situazione sia grave, perché se a 35-40 anni i ragazzi possono ancora permettersi soltanto una stanza, è impensabile portare e creare su una famiglia, mettere su famiglia. Adesso, scusate, c'è stato un po' un refuso. Quindi il discorso delle case in affitto andrebbe affrontato a livello governativo. Sai che sono d'accordo anche con lei?
0: E anche questo può essere un messaggio lanciato, che magari qualcuno lo ascolta.
4: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

Magnetic the Bosa qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella anche in questo giovedì sera 10 settembre. Se state per caso cercando l'accessorio perfetto per sentirvi parte dell'aristocrazia della musica internazionale, e allora correte sul sito di Beyoncé, perché Beyoncé, per festeggiare l'anniversario del suo storico album B-Day, ha appena messo in vendita un oggetto particolare, una scatola di legno bellissima, per carità, in legno di pino e velluto verde, un pochino cara secondo i miei gusti e i miei standard, perché costa 837 euro. Allora uno dice, dentro ci sarà qualche, cioè il vinile dell'album B-Day in oro zecchino. No, la scatola è rigorosamente vuota. Una scatola di legno vuota, niente musica, niente vinili, niente di niente. Cioè la scatola nasce proprio come cofanetto celebrativo per contenere l'intera discografia in vinile di Beyoncé, pensata però per i collezionisti più accaniti, che quei vinili lì già li possiedono. Hai capito? D'altronde, se ti chiamano Queen Bey o Queen Bee, puoi permetterti anche di vendere l'aria senza alcun problema.

Gira, sì che gira. Ma deve essere un po' di infiammazione alla cervicale, almeno nel mio caso, diciamo, è una testa che gira per motivi un po' diversi da quelli raccontati da Fred De Palma, Anita e Miss Killa, il pezzo dell'estate. Qui su Radio Kiss Kiss, tra poco un History Kiss da non perdere e subito già T-Ranks, quelli di I See You.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie amici miei per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. Grazie a Roberta Sepe in regia. Grazie al nostro Stefano Piccirillo, il nostro super capitano che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss. Anzi, proprio voglio citarlo, il nostro Stefano Piccirillo, per annunciare il brano che sta per arrivare. Lui direbbe che è un one shot, un one hit wonder. Fair David è il protagonista del 1982 in questo mega successo intitolato Words. E da Rita, Kiss Kiss a tutti!

0: Words Don't Come Easy. Ha ragione Rita, un vero one shot è far David.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.

scatta l'europeo per l'Italia. Come ben sapete, da qualche giorno ormai nella splendida cornice di Napoli, che spettacolo, che scenario davvero naturale per accogliere i campioni del mondo della pallavolo che giocano per il vecchio continente, il campionato assoluto. Vi terremo costantemente aggiornati. Ciao comitiva, come state? Giovedì sera, e a proposito di One Shot, le meteore musicali faranno parte della prima parte, appunto, scusate il gioco di parole, della nostra comitiva di O2 e Kiss Kiss, le famose One Hit Wonder. Prima invece un successo universale di quest'estate, Peggy Gou e Era Stark.

Sabato è a Roma per un DJ set davvero incredibile. Peggy Gou, ormai affezionata all'Italia e agli italiani e soprattutto ai tennisti, beata lei, direbbe qualche lady. All'ascolto della comitiva, io, tu e Kiss Kiss, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Bellissima questa Woman, a un certo punto però si ferma e fa again, ancora, no? Ormai è una buona abitudine ricorrente di tanti producer e anche cantanti fare il pezzo che stai ballando, poi stop. A inventare tutto questo ci fu Madonna con Straight Pose, Nothing Do It e Vogue. I one shot, cioè le meteore, capitano nella vita, vedi una persona una volta e poi sparisce o ti ghosta, vedi un panorama meraviglioso ma tanti viaggi fai o comunque non ti capita di ritornare in quella località che ricordi per sempre. Metaforicamente è un po' il concetto anche nel mondo della musica: una canzone indimenticabile e poi la sparizione quasi o totale da parte di un artista che viene ricordato irrimediabilmente proprio per quel singolo, quella famosa canzone, appunto, One Shot. Quanti figli aveva Bob Marley? Infiniti figli, ma il primogenito riconosciuto, Ziggy Marley, che con la mamma scrisse una canzone che restò nella storia nel 1988 e, seguendo le orme del papà, almeno in parte, in piccola parte, era dedicata al concetto di peace and love, immaginando un mondo migliore. Senti già l'arrangiamento, ti faccio stare in una vibe fantastica questo giovedì sera. All on tomorrow, people.

0: Don't know your past, don't know your future. Cogliamo il momento, la convivialità, peace and love. Che bella atmosfera che creò nel lontano 1988 Ziggy Marley, appunto meteora o quasi completamente meteora. Solo un'altra unica hit insieme a questa per lui, pubblicata a metà degli anni 90, ma molto ben remixata da Dave Morales. Stiamo parlando di I Got the Power to Move You. E a proposito di musica da ballare, questa sera abbiamo una sorpresa per gli amici del giovedì, ne parleremo dopo. Intanto succede davvero all'interno dei one shot di Io, Tu e Kiss Kiss. Festival di Sanremo 1992. La lungimiranza dell'immenso Pippo Baudo, che vide in Alessandro Canino non soltanto un cantante, ma anche un personaggio che poi fu invitato più volte a Domenica Inna Fantastico dallo stesso Pippo Baudo, perché stava molto simpatico al pubblico. Davvero un successo incredibile con questa canzone, unica per lui, di enorme tiratura, e stiamo parlando di Brutta. La ricordi? Dai, succede davvero. E quante volte da febbraio 92 per tutto l'anno solare almeno una volta l'hai cantata? Non mentire, ti guardo, ti scruto ed è la verità.
1: È

Abbiamo suonato Alessandro Canino 1992, giovani proposte al Festival di Sanremo di quell'anno, arrivò sesto ma poi ebbe un botto pazzesco grazie anche all'endorsement di Pippo Baudo e vinse il Telegatto come rivelazione appunto dell'anno solare per la musica italiana 1992. Saluto Kat. Alessandro Canino, che ricordi? Ora ho 48 anni, ero un adolescente, vola il tempo, vola, ti abbraccio Kat. Poi oggi nell'epoca del body shaming, tu pensa, un passaggio testuale, cresceranno i seni, chi ti prende in giro sono dei ragazzi scemi, ma quelle risatine dietro sembrano pugnali, piangi e ti si appannano gli occhiali e il rimmel si strucca, ti guardi e ti vedi brutta. Insomma, oggi sarebbe oggetto di tante digressioni e riflessioni, pro e contro sostanzialmente. Intanto nel 1990 un gruppo di producer in modo illegale mise la base di un successo downbeat, cioè il downbeat era tun tuta tun tun tuta, movimento 98 battute molto lento che comunque si ballava l'epoca in discoteca, su una canzone di Susan Vega che era stata pubblicata dall'artista a cappella, cioè solo voce. All'inizio tutti dissero: ma questo mix che mettiamo in discoteca è illegale, lo posso mettere, non lo posso mettere? Susan Vega si accorse del successo della versione remix della sua Tom's Diner e disse: tranquilli, lo facciamo insieme, e venne stampato con una democrazia musicale, un senso di condivisione invidiabile per i tempi. Ve la faccio sentire perché è tutto turu, DNA, Susan Vega remix Tom's Diner.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: sono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Chiara, Olivia Rodrigo, Alessandro Canino con Brutta ti ha battuta questa sera. Ciao Stefano, sono Michela. Questa canzone di Canino la cantavo piangendo da adolescente e ridendo ora da adulta. Anche Claudia invece scrive: puntata meravigliosa stasera, che ricordi bellissimi a proposito di Canino.
1: Ciao Stefano, Davide Piacenza. Questa canzone qua ho cominciato a cantare come se fosse uscita ieri, sono dell'81,
0: sì.
1: Però no, l'ho ascoltata molto volentieri, mi ha sbloccato un sacco di ricordi, anche se veramente io non l'avevo quasi rimosso una canzone, invece ho sentito, l'ho cantata come se fosse uscita ieri.
0: È vero, diamo un suggerimento al buon Alessandro Canino, che è un uomo adesso mite e saggio, per ripubblicarla magari grazie a Radio Kiss Kiss. Oggi è il compleanno di un mito della musica, José Feliciano.
2: Feliz Navidad.
0: Ebbene sì, succede davvero.
2: Feliz Navidad.
0: Qui è già Natale.
2: Feliz Navidad.
0: Poi questa canzone è diventata l'inno dei bambini che nelle scuole durante il periodo prenatalizio la ballano con i docenti e con i professori. Il buon José Feliciano, eroe di Feliz Navidad, oggi compie 81 anni, nasce il 10 settembre del 1945, fece anche una versione molto saudage, molto brasileira, di un classico del rock di tutti i tempi, cioè pensate che José Feliciano rifece anche i Doors con Light My Fire. Happy Birthday 100 di questi giorni.

Ci segui da Roma, avrai sicuramente visto una volta nella vita il live dei Cosmonauti Borghesi, che hanno suonato in ogni angolo della capitale e poi sono usciti fuori dalla loro area geografica di competenza per presentare tanta musica nuova quest'estate, compresa Gomma Americana. Questa è Radio Kiss Kiss, partita finalmente Italia-Svezia, che inaugura anche l'Italia agli europei di pallavolo in uno scenario incredibile, Piazza del Plebiscito a Napoli, partita posposta, qualche goccia di pioggia, già il tempo di asciugare il campo, grande muro adesso della Svezia, è il primo punto di Sanguinetti dell'Italia, vi terremo costantemente aggiornati, appena cominciato il match con un po' di ritardo. Intanto la Champions League, il primo gol del Como in Champions League e di Baturina qualche minuto fa ha portato in vantaggio i lariani al loro esordio assoluto nella massima competizione europea contro il Lipsia. Nel tardo pomeriggio la Roma ha pareggiato in Turchia contro il Fenerbahce, punteggio finale questa volta 1-1, anche il primo punto di una squadra italiana in classifica nella League Face per questa stagione 2026-2027. Sai che, ascoltatrice e ascoltatore, tocca a te ora mandare un WhatsApp con il tuo anno di nascita, perché potremmo metterti la canzone della tua vita. 347 490 0042. Ma quanti anni hai?

0: quando era Anna Montana. Sta per celebrare un importante anniversario. Intanto è cresciuta, si è sposata, ha divorziato, è di nuovo innamorata, si sposa per la seconda volta, ma fa musica fantastica. L'ex Miley Cyrus, ora Miley con Best Persuades.
1: Let's go.

Prima di fare l'ennesima stories su Instagram mettendo Dracula appena ascoltata su Radio Kiss Kiss, ti invito a fare attenzione in questo momento. Saresti capace di riconoscere una canzone ascoltandola per un solo secondo? Provaci. Il secondo è questo. Vabbè, ma questa la indovino con mezzo secondo. 347 490 0042, che canzone è questa? Immagino dall'altra parte in macchina. Vabbè, è patrimonio mondiale dell'umanità. Intanto ti faccio, se eri distratto, stavi parlando con la tua ragazza in macchina, senti questo secondo. Ok, 347 490 0042, qual è la canzone che abbiamo appena ascoltato? Solo un secondo. Intanto, prima abbiamo messo Canino nelle canzoni One Shot. Sapete chi ha cominciato a cantare proprio con Alessandro Canino? Irene Grandi.

0: Germania, un salto da un amico di Radio Kiss Kiss che è arrivato qui in Italia durante l'estate e si è esibito anche al mitico Kiss Kiss Live. Stiamo parlando di Kamrad, appena ascoltato con Be Mine. Italia avanti nella pallavolo, europei scattati anche per i nostri azzurri. Primo set Italia 25-22, secondo set siamo 16-15 per gli azzurri contro la Svezia. Canzone da indovinare in un secondo. Dai, e queste alcune risposte.
1: Ciao, sono Rosanna, la canzone è Snap.
0: No, non esattamente solo la band, ma anche il titolo, quindi è no.
2: The Rhythm of Night. Ciao, sono Rosalba.
0: Di Corona? No, la risposta è no.
3: Ciao, la canzone è Rhythm is a Dancer di Snap. L'abbiamo okay. indovinato in mezzo secondo, io e il mio amico Antonio. Saluto Antonio.
0: E Antonio?
4: Beh, Rhythm is a Dancer, non c'è dubbio.

scappa il Money perché il disco, ovvero che ha lanciato un po' la carriera di tanti vocalist in Italia e nel mondo all'inizio degli anni 90, Turbo B, gli Snap insieme con Rhythm is Dancer, era l'estate 1992. A proposito, David Guetta.

Then show the world a burning light that never shines so bright. Il famoso finale di Love Song the Sun, molto spaghetti western, molto Sergio Leone, ispirazione per David Guetta. Nel 2014 vi porto nell'autentica storia. 1989 nasce spontaneamente in un festival russo la canzone degli Scorpions, l'inno rock della fine della guerra fredda, della riunificazione tedesca, ma soprattutto una gita in barca lungo la Moscova, e si immaginò il leader degli Scorpions tutti uniti in pace a cantare il vento del cambiamento. Questa è la storia di Wind.

se tutti i potenti del mondo si dedicassero a fare una cosa molto semplice, ascoltare una serie di canzoni che parlano di cambiamento in positivo, di pace, di amore. Chissà, forse magari ci sarebbero meno conflitti nel mondo, partendo dalla musica come riunificazione, ma davvero del cuore e anche qualche volta della mente di qualcuno. Wind of Change, 90, Scorpions. Ragazzi, è un esordio trionfale del Como in Champions League alla sua prima partita nella massima competizione europea. La squadra di Como, allenata da Cesc Fabregas, ha vinto 4-1 contro il Lipsia, inaugurando anche il nuovo stadio realizzato per la Champions League con le norme UEFA nel giro di 5 minuti. Complimenti a tutti, alla città di Como, l'organizzazione, alla struttura in generale. Il Como fa la sua prima vittoria alla prima partita. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Ricominciamo alle 23 con Sombre, My Body Is Ready. Radio.

Il dopo cena e la chiacchierata con gli amici. Questa è la perfetta colonna sonora della musica più bella di Radio Kiss Kiss con Corinne Bailey Rae, con Trouble Sleeping. Bene l'Italia della pallavolo, avanti 2-7-0, piazza del plebiscito, prima volta all'aperto in uno scenario leggendario. Italia 2, Svezia 0, in corso di svolgimento il terzo set, speriamo decisivo per gli azzurri che sono avanti 5-1 nel terzo set per il parziale. Vedi, mi leggete nel pensiero via WhatsApp. Eliana scrive: appena arrivata a casa dopo una splendida cena con la mia collega Jessica, che è soprattutto un'amica, come una sorellina per me, perché vi sto chiedendo da qualche sera a questa parte di mandare un messaggio quando rientrate a casa, perché ci prendiamo cura di voi, ci preoccupiamo per le vostre uscite, siamo fuori in un mondo particolarmente difficile, quindi se stai guidando da solo, da sola o comunque anche in compagnia, ragazzi, quando siete arrivati mandate un messaggio a zio Stefano 347 490 0042. Ieri ha festeggiato i suoi anni, l'abbiamo festeggiato anche noi, stiamo parlando di Gabbani, questa è Sam.

0: Quanti stanno cantando "Non tengo più di nero" a settembre dopo le vacanze finite? Chiudiamo velocemente questa parentesi. Mi sta rassicurando sul suo rientro a casa anche l'ascoltatrice Mariangela.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, appena tornata da Verona, cambiando due frecce rossa.
0: Due.
1: Ritorno inatteso perché mi hanno chiamato che domani mattina devo andare a lavorare assolutamente.
0: Oh.
1: E quindi ho dovuto prendere un biglietto dell'ultimo secondo ad 85 euro. Baci,
0: ciao.
1: Merida Teramo.
0: Non ti preoccupare, Roberta in regia può rimborsarti, immagina. Fa un altro viaggio, giustamente. Grazie per averci comunque rassicurati. A proposito di vocali, mi è rimasto particolarmente impresso in quel momento ieri sera della nota audio, quando ho chiesto l'ultima cosa da fare prima di chiudere gli occhi, cioè l'ultima fissa che noi abbiamo: rivedere se abbiamo messo le chiavi a posto, se abbiamo fatto chiaramente con le chiavi il lavoro di chiudere casa, di chiudere i fornelli, chi si mette la bottiglia dell'acqua. C'è un'ascoltatrice che invece ha raccontato di svegliarsi poi alle 3-4 del mattino con la fissa dell'armadio per rimettere tutto a posto. Quindi, amanti delle fisse prima di andare a dormire, siete benvenuti con nuovi aggiornamenti. L'ultima cosa che fate prima di chiudere gli occhi: 347 490 0042. Suoniamo anche Katy Perry, "Pardon Me".

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

Samurai J su Radio Kiss Kiss. Intanto è una notte particolare, una prima serata negli Stati Uniti d'America, a New York in particolare. Si avvicina l'11 settembre, lo skyline di Manhattan si è illuminato con un omaggio alle Torri Gemelle. A poche ore dal 25esimo anniversario dell'11 settembre, 2977 luci, una per ciascuna vittima degli attentati del 2001, hanno ricreato nel cielo il profilo del World Trade Center. Questo tipo di spettacolo così delicato, emotivo e suggestivo è stato realizzato da Sky Elements e ha riprodotto le Twin Towers a grandezza architettonica reale, visibile nel cielo di New York per qualche minuto a poche ore, anzi a pochi minuti per quanto riguarda l'Italia, dall'11 di settembre. 347-490-0042, siete speciali, l'ultima cosa da fare prima di andare a dormire è ascoltare Stefano, siete troppo buoni, quindi dobbiamo lasciare un buon ricordo prima che chiudiate gli occhi per augurarvi la buonanotte alle 24. Intanto c'è Alan Walker come una ninna nanna.

50 anni di Radio Kiss Kiss, tutte le canzoni più belle di mezzo secolo che vi portano indietro quando riavvolgevate il nastro dell'audiocassetta con la penna per non sprecare le pile, ad esempio anche del Walkman, oppure scrivevi sul diario a quest'ora la sera tutti i pensieri della giornata, chiamavi gli amici al telefono che rispondevano dal fisso e per trovare un po' di privacy allungavano il filo del telefono dal soggiorno al corridoio, perché altrimenti i genitori origliavano tutto e quindi cercavi di trovare un po' di privacy, perché il telefonino ce l'aveva soltanto Gordon Gekko, cioè Michael Douglas, in un film fantastico chiamato Wall Street, dove apparve a tutti noi appassionati di cinema il primo telefono cellulare, che era un mattone di un chilo di peso. La ricarica di 10 ore ti permetteva di parlare per mezz'ora al massimo e potevi memorizzare in rubrica soltanto 30 numeri come primo telefono cellulare portatile, come primo mattone portatile, diciamo la verità. Ci fu anche uno dei primi campionamenti della storia della musica, un campionamento che riascoltato a distanza di tanti anni fa un po' tenerezza, ma la canzone è fantastica. È firmata dal duo Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics e si chiama Sex Crime, anno 1900.

0: Immagina la faccia di Annie Lennox con Dave Stewart. Cosa hai fatto alla mia voce? Sento suoni strani. Uno dei primi campionamenti ufficiali per Sex Crime, che era anche la colonna sonora di un film tratto dal romanzo di George Orwell, Il Grande Fratello, non quello televisivo. Grande Fratello, scritto da Orwell, era il leader supremo e invisibile dello stato totalitario dell'Oceania, che rappresentava il controllo totale del potere sulla vita, sui pensieri, sulla libertà delle persone. Cioè, il Grande Fratello ti sta guardando, ovunque ci sono teleschermi che spiano ogni movimento dei cittadini. Non siamo molto lontani oggi da ciò che venne raccontato da Orwell e commentato musicalmente da Dave Stewart e Annie Lennox. Eurythmics, sei in 50, ti porto nei 2000, quando giocavi con il Tamagotchi, lo nutrivi, lo curavi, il ciondolo digitale, oppure giocavi a Snake su uno dei primi telefonini. Mamma mia, che stress, Snake. Oppure scambiavi i file a infrarossi, cioè passavi le suonerie o i loghi tra i cellulari mettendo i telefoni, ricordi, testa a testa. In quel periodo c'erano i Take That, ritornati per l'ennesima volta. Shine
1: 2007.

quest'anno ritornarono anche sul palco di Sanremo come ospiti internazionali Take That. Sguardo all'attualità, l'Italia della pallavolo vince la prima 3-0, 25-22, 25-21, 25-17 nello scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, e si parte bene con l'Europeo. Giulie Bresci insieme, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Da raccontare, ad esempio, ascoltatrice e ascoltatore, sapevate che esisteva negli anni 70 la TV, sì, ma bianco e nero, cioè si guardavano programmi, c'erano due canali televisivi che iniziavano le trasmissioni intorno alle 5 del pomeriggio con la TV dei ragazzi, cioè la mattina niente TV, primo pomeriggio niente TV, niente talk, niente reality e cose del genere, e la si guardava dal pomeriggio fino a Carosello, che metteva insieme delle pubblicità per poi passare il film o lo show della prima serata, e poi finiva tutto lì con il telegiornale della notte. C'erano i primi accendini con i quali stavi lì a mestierare davanti al fornello, poi arrivò anche la TV a colori e si usavano i primi elettrodomestici negli anni 70, che all'epoca giustamente venivano definiti quali rivoluzionari, come la lavatrice, una delle invenzioni. Mentre sei tu lì, io ti vedo a casa a indugiare e chiacchierare qualche volta per disperazione con la tua lavatrice, fu inventata e diffusa in Italia proprio nel corso del decennio 70, decennio che portava spesso e volentieri nelle canzoni i nomi delle persone. Ci pensò l'allora giovanissimo Antonello Venditti, vero e proprio inno intitolato Sara.
0: 1978.

Viaggio abbiamo fatto. 1978, Antonello Venditti con Sara. Sara, questa è per te, all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Poi nei 70, all'inizio degli 80, tanti cantautori italiani intitolavano i loro pezzi proprio con il nome di donna. C'era Umberto Tozzi con Gloria, c'era Gianna di Rino Gaetano, c'era anche Signora Lia di Claudio Baglioni, quindi i nomi al femminile. Sto perdendo Anna, altra canzone di Umberto Tozzi. Abbiamo fatto un bel viaggio nei 70 e prima ancora anche negli 80, nei 90. Questa è la filosofia di 50. Viaggio nel tempo per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Ma cosa accadeva nella seconda metà degli anni 10? C'erano le challenge virali. Ad esempio, l'anno che stiamo per incontrare musicalmente vedeva la Fidget Spinner Challenge, cioè l'ossessione per quel piccolo oggettino rotante, lo ricordi? Oppure The Floor is Lava, cioè il pavimento è lava. Nell'ambiente radio invece dei colleghi di tutte le radio italiane iniziavano a cantare una canzone e poi chiamavano in causa un altro collega. Io dovetti cantare tipo Laura non c'è e poi farla diventare virale, purtroppo, con la mia esibizione, girando poi la palla ad un altro collega. Nello stesso anno J.P. Cooper diventava tormentone con She's on My Mind.

Rovinare un pezzo in un secondo. Abbiamo ascoltato i vostri vocali, abbiamo vissuto in presa diretta la vittoria dell'Italia sulla Svezia 3-0 per inaugurare i campionati europei di pallavolo qui a Napoli in piazza del Plebiscito. Abbiamo ascoltato 50 anni di musica più bella grazie a Roberta in regia. A tutti voi il viaggio continua con La Notte Vola e domani facciamo comitiva dalle 21. Io, tu e Kiss Kiss.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.